0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Ma che bello iniziare con questa Soul Food to Go Manhattan Transfer, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, venerdì 24 luglio. A proposito di Soul Food to Go, cioè di cibo dell'anima da asporto da portare via, o se volete anche il cibo del cuore. Cibo del cuore, sul cibo del cuore, beh, ci sarebbe da dire. A me vengono in mente, che ne so, tutti quei cibi che mi riportano, che mi ricordano lo so, l'infanzia, mi riportano alla mente anche persone che non ci sono più, che non sono più vicine, o cibi della mia terra. Per il cibo dell'anima invece la lista, beh, potrebbe anche essere breve, basta una canzone, no? Basta un sorriso. E qual è il cibo dell'anima? Buongiorno amici, dai, la collection che dà tanti spunti. Intanto voi siete già svegli per motivi lavorativi oppure partenza, che ne so, intelligente. Oggi iniziano le vostre vacanze, c'è chi torna dal turno di notte. Mi fate sapere di più, qual è la vostra opzione? Ci siete? Dai, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, se vi va di condividere anche chi siete, da dove e in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Noemi, tu cosa fai questa sera? Sì.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Le 5:18 di questo venerdì, buongiorno, impavidi, ci siete? Dai, i vostri messaggi, sentiamo chi c'è.
1: Io a nome la sorrisi!
0: Quella!
1: Oggi è il mio compleanno!
0: Auguri!
1: Sono felice ma deluso da questa. Da questo mondo che c'è tutto questo odio, via! Però io sono sempre felice!
0: Meno male!
1: Me ne vado al lavoro, sempre alla mia ora! Prendo il mio cavallo! Via! E poi stasera si festeggerà! Ciao Perra! Tornatino della Maremma raggiunge 62 anni e non si arrende. Ciao Subasiani!
0: Ciao, e non si arrende e soprattutto è sempre così energico anche a quest'ora del mattino. Ciao Tornadino, tanti auguri. E Francesca ci scrive al 348 075 80 60, dalla lontana Perth, Australia occidentale. Un saluto speciale perché mi fate sentire ogni giorno un po' più vicina all'Italia. Grazie Francesca, grazie anche per queste parole. Buongiorno anche a Carlo e Yoko da Bologna al parco, scrive Carlo, col cane, guardando con fiducia nel domani. A proposito,
2: ciao Radio sì. Subasio, buongiorno a tutti. Io sono Giulia, ho 10 anni e sto partendo con la mia famiglia in Trentino.
0: E vai!
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ma che brava che sei, Giulia, grazie. Buone vacanze ovviamente. Buongiorno amici, i vostri messaggi

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

ai tuoi occhi, Raff su Radio Subasio. A proposito di occhi, occhi che sanno guardare, quelli di questo bimbo di 11 anni, Charlie Orchard Lill, durante una passeggiata con la mamma sulla spiaggia di East Lane, un piccolo villaggio costiero nel Suffolk, nell'Inghilterra orientale, a 120 chilometri da Londra, ha visto un oggetto un po' diverso dal resto, largo, scuro, compatto, con una forma troppo particolare. Lo hanno raccolto. Cos'era l'oggetto in questione? Era il molare superiore sinistro di un Anancus avernensis, cioè un parente estinto degli elefanti moderni. Insomma, un fossile. Ma come si fa ad andare in spiaggia e trovarsi un fossile davanti? Beh, la meraviglia, no? Anche di quello che succede. Il dente misura circa 10 centimetri di larghezza.

Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Piero e Cinzia su Radio Subasio alle 5.40. Vi raccontavo di questa, a proposito di storie, la storia di Charlie, un bimbo di 11 anni che durante una passeggiata in spiaggia, in una spiaggia inglese, con la mamma, ha trovato un fossile, un molare di un lontano parente dell'elefante di 2 milioni di anni. Insomma, veramente una grande fortuna e anche un grande occhio, no? A notare delle cose un po' diverse dal solito. Mi vengono in mente oggetti che avete trovato in spiaggia. Vi è mai successo di trovare qualcosa di particolare, ma anche di prezioso, no? Perché no? 3480758060, ritrovamenti, grazie. Magari a volte ad uno sguardo distratto si può notare qualcosa che invece, insomma, un po' diversa dall'ambiente. Ne parliamo tra poco, dicevo, messaggi vocali, ma anche di testo. Subito J-Ax.

0: Che bella questa, dal 1989, Rod Stewart, buongiorno. Antonio, sono perfettamente d'accordo con te. Vi chiedevo, a proposito di una notizia di un bambino che su una spiaggia qualche settimana fa ha trovato, una spiaggia dell'est dell'Inghilterra, ha trovato un fossile di un antico antenato dell'elefante, un fossile di quasi 2 milioni di anni. Cioè, vi è mai capitato di trovare qualcosa? Per esempio, ci scrive un ascoltatore, ritrovati un portafoglio con 605 euro, bancomat, patente, eccetera, riconsegnato, neanche un grazie, mannaggia. Ah, Simone da Frosinone, ciao Simone. Poi dai, anche ancora messaggi, sentiamo.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Subasiani. Una volta con mio padre,
0: sì,
1: passeggiando per un bosco, abbiamo trovato una maschera antigas e una cartuccia di gas lacrimogeno, sicuramente della seconda guerra mondiale.
0: Sì.
1: Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco, buongiorno. Una volta in spiaggia ritrovate le chiavi di un'auto, donato, solo quello, insomma, gli è capitato di ritrovare. 3480758060, ritrovamenti particolari, non sulle spiagge, ma anche in altri luoghi. Intanto la riedizione di questa America, America Inc., Gianna Nannina e Marra.

Guerriero Marco Mengoni su Radio Subasio alle 5.56. Buongiorno, soprattutto buon venerdì. 3 minuti all'appuntamento con le previsioni meteo per sapere come andrà.

0: Material Lover, Siena Spyro finiva di cantare quando mancano pochi secondi alle 6, le previsioni meteo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi, al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi, altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud con valori per lo più non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Le 6 e 2 minuti, buon venerdì 24 luglio. Sì, il weekend si avvicina e forse per qualcuno anche le vacanze.

0: Futura alle 6 e 8 minuti di questo venerdì 24 luglio. Proprio in questi giorni il rettore ha raccontato l'incontro con Lucio Dalla nel 1973 durante una manifestazione per giovani talenti. Lucio Dalla la avvicinò e le disse, le chiese: ma queste canzoni le hai scritte tu? Allora lei rispose sì e lui disse: sei forte. Insomma, l'ha raccontato durante una sua recente intervista. Lucio Dalla, dicevo, protagonista della collection su Radio Subasio in questo venerdì che significa ultimo o penultimo giorno lavorativo della settimana, per qualcuno significa anche ultimo giorno di lavoro, poi si va in ferie, partono magari le vacanze per qualcuno. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348 075 80 60, ma anche messaggi a proposito di ritrovamenti di oggetti o cose particolari in spiaggia, così come in altri luoghi. Insomma, a volte l'occhio nota delle cose che magari, insomma, altri non noterebbero e che diciamo che sono anche delle meraviglie o delle cose particolari. Dai, tra poco ne parliamo, i vostri messaggi, dicevo. Intanto DNA, Gabri Ponte e Jovanotti insieme.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno impavidi, dai che è venerdì, dicevo ultimo penultimo giorno della settimana lavorativa, oppure ultimo giorno poi partenza per le vacanze. Luca da Benevento scrive: ma altro che vacanze, l'operatore ecologico è sempre operativo. Ciao Luca, buon lavoro. A proposito di occhi che guardano, notano meraviglie, Marco mi manda uno scatto di ieri mattina a Roma, la sua città, la città più bella e romantica del mondo, il Pantheon, che è qualcosa che a vederlo dal vivo gli crea ancora stupore e fascino. Poi si parlava di cose ritrovate in spiaggia pure in altri luoghi. Dai, sentiamo cosa avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Ciao Vera, buongiorno. Mi ricordo da piccola,
0: sì,
1: col nonno, mentre si rastrellava sulla spiaggia, no, che cercava telline, si trovò una fede. Ce l'ho ancora. Roberta.
0: Ciao Roberta, buona
2: Ciao.
0: Giornata.
2: Sì. Mauro da Viterbo.
0: Ciao Mauro.
2: Una volta in mezzo a un bosco,
0: sì,
2: ho trovato le chiavi di un elicottero.
0: Ma come un elicottero? Ma gli elicotteri hanno le chiavi? Non hanno una serie di pulsanti per l'accensione? Forse le chiavi per aprire le portiere. Ciao Mauro, grazie. Ritrovamenti particolari. Sì. Ciao.
3: Siamo Luciano, Gabriele,
0: sì,
4: Francesca,
5: Serena,
6: Valeria.
3: Siamo in viaggio in Trentino, abbiamo almeno altre 7 ore in cui sicuramente ci farete compagnia come sempre.
0: Sì.
3: Un bacione.
7: Radio Subasio.
0: E si sente l'aria da vacanza, partenza intelligente. A proposito di partenze intelligenti, ma qua quando bisognerebbe partire? Perché queste sono le

4 luglio si avvicina il periodo delle vacanze, sì, ma per molti ma non per tutti, va bene. E le prime due settimane di agosto, leggevo, saranno le più impegnative per la viabilità estiva, quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva. Quello che arriva però, per esempio, è il weekend da Bollino Rosso. Allora mi chiedevo e vi chiedo soprattutto partenze intelligenti, siete tra quelli che partono in maniera intelligente, poi funziona? Quando partire? Sabato pomeriggio, che ne so, la domenica all'alba, oppure partire? Quale fascia oraria secondo voi è da partenza intelligente? Ci avete mai provato? E com'è andata? 3480758060, se vi va di raccontarci in breve, di condividere. Subito Gaia.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: George Clooney vuol comprare casa a Capri. Queste le ultime notizie. In Costiera Amalfitana sono passati tanti VIP, ma anche tanti personaggi del cinema americano, ma anche della canzone inglese come Dua Lipa, ad esempio. Costiera Amalfitana, l'ultimo di

0: per Antonio appunto e Francesco, in bocca al lupo anche da parte di tutti noi di Radio Subasio. Allora, si parla di partenze intelligenti, perché quello che arriva è un weekend da bollino rosso, arriveranno anche le giornate da bollino nero praticamente quasi tutto il mese di agosto. Ma queste mitiche partenze intelligenti esistono? Le avete provate? Com'è andata? Dai, sentiamo cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Io ho fatto la partenza intelligente più di una volta. E il problema è che gli altri non sono deficienti, si trovavano tutti insieme sulla strada, sui provinciali, sui stradali. È un macello. Qualsiasi orario è sbagliato.
0: Ah, ecco. Per tirarti su poi.
2: Ciao Fabio, sì. Io per 10-12 anni all'Alto Piemonte, direzione cattolica. Partenza intelligente sempre alle 3 di mattina, alle 8 e mezza arrivavamo a Cattolica.
0: Non
2: dopo
0: male,
2: 12
0: dai.
2: Anni di questa vita ho detto basta, abbiamo preso baracca e burattini e ci siamo trasferiti a Cattolica, e adesso sono quasi 5 anni per evitare il traffico. Ciao Valà, buona giornata.
0: Valà, buona giornata anche a te. Partenze intelligenti, le avete sperimentate? Dai, ancora tra poche

mondo migliore. Vasco Rossi che canta quando è ora di partire e non puoi più rimandare. E si parla di partenze intelligenti perché i prossimi weekend, i prossimi giorni saranno quelli da bollino rosso, bollino nero, insomma il bollino nero tutto il mese di agosto. Partenza intelligente, amici, ma quando si deve partire? Che ne so, il sabato pomeriggio, la domenica all'alba? Avete sperimentato partenza intelligente, amici, ma quando si deve partire? Che ne so, il sabato pomeriggio, la domenica all'alba? Avete sperimentato

0: Della,
1: ecco, meglio rimanere in coda che rovinarsi la vacanza per qualche altro motivo. Poi,
2: buongiorno Radio Sibasio, io la partenza intelligente la faccio tutti i giorni, parto
1: sì.
2: Da Velletri alle 6:15 direzione Roma per lavoro. Pietro
1: Pietro, più intelligente di così, dici vabbè, io la faccio tutti i giorni la partenza intelligente per lavoro, per le vacanze lasciatemi stare, farò la partenza non intelligente.

0: tutto è basta.
1: E quando si parla di amore anche lei lo sa dare, soprattutto sa abbracciare i bimbi in un ospedale pediatrico. Qualche giorno fa ha passato qualche ora con i bambini del Gaslini. Brava Emma. A chiudere, Emma Marrone, l'amore non mi basta. Vi lascio in compagnia di Gianluca Giurato che arriva con tutti in piedi. Io vi do appuntamento a lunedì a partire dalle 5. Buon weekend amici. Arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 7.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Guerra ai baby delinquenti. Un'altra stretta dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Per il ministro Nordio il provvedimento facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Il caso Fakir, un momento di contatto tra Abderrahim e un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte del 41enne. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche allo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea, la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La disponibilità annunciata da Mario Calabresi a correre come sindaco di Milano per il centro-sinistra accende la partita per Palazzo Marino. Sull'altro fronte Cottarelli, il cui nome era stato avanzato tra gli altri da Tajani e Moratti, si sfila ufficialmente per motivi personali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra Caserta Nord e il bivio per la A30 Caserta-Salerno procedendo in direzione Napoli. A Roma sul tratto urbano della A24, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma-Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda si procede a rilento per lavori tra Silanus e Birori in direzione della statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Le 7:05, pronti anche in questo venerdì mattina e soprattutto tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio, insieme a voi fino alle 10. E adesso si parte con il grande David

Ne parlavamo qualche giorno fa. Andare nello spazio, questi viaggi proprio interstellari, a volte insomma, vabbè, qui si sogna veramente con la fantasia. Life on Mars, forse in un futuro lontano, ancora molto lontano, potrebbe essere possibile. Grandissimo David Bowie, veramente un inizio col botto stamattina per tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato in questo venerdì 24 luglio, venerdì che segna anche la partenza per molti italiani, perché insomma oggi effettivamente per tantissimi di voi, lo so, sarà l'ultimo giorno, coincide un po' con il periodo clou delle ferie tra la fine di luglio e poi le prime due settimane di agosto, le prime due o tre, ecco, sono le settimane in cui la maggioranza degli italiani, un po' per scelta, un po' per obbligo, perché alcuni magari lo fanno perché chiudono le aziende in questo periodo, vanno in ferie. Allora buon viaggio a quelli che già si sono messi proprio in strada, l'hanno fatto magari la mattina presto per evitare non solo il caldo, che magari adesso è un pochettino meno soffocante, ma anche e soprattutto le tante auto che si riverseranno, soprattutto dal pomeriggio, perché ho letto che appunto il bollino rosso arriva da oggi pomeriggio, quindi se potete scegliete le cosiddette partenze intelligenti. Radio Subasio vi accompagna con la sua musica anche nei vostri spostamenti, qui con Merck & Cremont, Serena Brancale and The Colors.

0: stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Luna in Sagittario, armonica a Nettuno e Giove. In pratica abbiamo in mano un biglietto per un viaggio nei territori dell'amore. Partiamo all'avventura. Abbiamo l'occasione per metterci in luce senza timore di volare troppo in alto. La fortuna aiuta gli audaci. Toro, ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti da definire o da rivedere per adeguarli a dei nuovi scenari professionali. Scelte importanti per quanto riguarda le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono promettenti. Gemelli, l'insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole ariosa, puntiamo sulla fantasia, l'inventiva, l'elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva. Cancro, mente affollata di pensieri, scombriamola con una pratica di meditazione o ricordiamo una visualizzazione guidata, ci sono d'aiuto. Possiamo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi e non è detto che questo sia un male. Leone, il passaggio della luna in trigono soddisfa ogni aspettativa. In viaggio a casa siamo circondati da facce allegre che ci fanno sentire benvoluti. Nuove simpatiche conoscenze, che oltre all'amabilità, hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine, puntuale come un orologio, arriva il dubbio. Nonostante i risultati ottenuti, si insinua la sfiducia e basta un peso piuma per mandarci al tappeto. Un piccolo cambiamento di programma non indica necessariamente che tutto sia precario o traballante. Bilancia, morale alto e gratificazione a mille, sia nella carriera sia nella vita affettiva. Questo è il regalo della luna in Sagittario e di Giove, suo affidabile accompagnatore. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani, gli spostamenti, rientro, le nuove mansioni filano via lisce. Scorpione, la partenza per le vacanze si profila poco entusiasmante, i tempi di viaggio si allungano, intratteniamo i bambini con giochi di intelligenza. L'importante è avere un quadro chiaro degli obiettivi da raggiungere, da lì si tratta solo di muoversi con pazienza. Sagittario, luna nel segno seccante per la sua opposizione a Urano, sinonimo di lavoro. Lasciamo il pensiero del futuro sullo sfondo e occupiamoci delle emergenze. Giove e Nettuno ci invitano a una bellissima festa, un'occasione sociale a cui non possiamo mancare. Capricorno, venerdì privo di eventi significativi, ma la mente è già proiettata alla prossima settimana. L'ufficio, i colleghi e tutto il confusionario carrozzone. Alcune situazioni nell'ambiente di lavoro non ci vanno a genio, ma con il capo la trattativa non è contemplata. Acquario, complice la luna armonica a Plutone, in mezzo alla folla ci troviamo benone. Le novità ci galvanizzano e con gli amici siamo in sintonia. L'atmosfera romantica e frizzante che respiriamo ci incoraggia a prendere un'iniziativa sentimentale. Finiamo con i pesci. Non è un incontro pacifico quello in atto fra la luna in Sagittario e Urano, ma a noi in pratica tocca solo di striscio. Sentiamoci liberi di defilarci. Siamo campioni d'empatia nel metterci nei panni degli altri, ma rimaniamo noi, non identifichiamoci. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Love. Buon viaggio, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. In effetti, come si diceva in apertura, viaggiare magari a quest'ora con temperature più basse è più piacevole, ecco. Quindi vediamo un po' le temperature in giro per le nostre città, come sempre a quest'ora. Abbiamo 23 gradi a Roma, 21 gradi a Milano e 24 gradi a Napoli, quindi come potete vedere le temperature si sono abbassate un po' dappertutto anche al sud. 21 gradi a Torino, 24 a Genova, 20 a Venezia, a Bologna ne abbiamo solo 19 per il momento e 21 a Firenze. Palermo ha 26 gradi già a quest'ora, ma ancora per esempio ne ha 22, Perugia 19. L'Aquila proprio freschina, portatevi qualcosa per uscire di casa perché ci sono solo 14 gradi, amici dell'Aquila. 20 gradi a Bari e 23 a Cagliari, che pure vede insomma la temperatura un po' più bassa rispetto al gran caldo dei giorni scorsi, perlomeno a quest'ora. Adesso invece noi la alziamo come sempre la temperatura perché aspettiamo i vostri messaggi di auguri di buon compleanno che leggeremo intorno alle 7:30 qui su Radio Subasio. Quindi se qualcuno festeggia, scrivete il vostro augurio adesso 348 075 80 60.

Poesia, questa è la canzone di Sal Da Vinci su Radio Subasio. Domani sera sarà con noi proprio a Brugnato per un altro appuntamento con il Radio Subasio Music Club Estate, quindi vi aspetto se siete da quelle parti, vi aspetto per un live incredibile. Intanto partiamo con la carrellata di auguri di buon compleanno. Tantissimi auguri a Rebecca per i suoi 15 anni dal babbo, la mamma e la sorella Lavinia. Buongiorno Subasio, sono Yolanda la Moricone, vorrei fare doppi auguri a mio figlio Manuel che compie 20 anni, auguri da mamma, papà Alex e nonna Adele, poi alla suocera Romina di Fara in Sabina che di anni ne compie 52, giovanissima, auguri da Roberto, Flaminia e tutta la famiglia. Luciana da Viterbo invece dice vorrei fare tantissimi auguri a mio marito Luciano per i suoi 70 anni, tondi tondi, Luciana e Luciano, che bella coppia, auguri. Sono Fabia di Roma, voglio fare gli auguri ad Anna Maria. E poi è già un traguardo speciale alla mia mamma Anne Marie, spero di aver detto bene, di Cardano al Campo in provincia di Varese, che compie 85 anni. Goditi questa giornata e avanti tutte in serenità e salute. Un abbraccio da Nadia e Stefano. Questi sono i vostri messaggi che arrivano al 348 075 80 60, messaggi di auguri. Ciao fantastici, sono Daniela da Firenze, vorrei fare gli auguri alla mia migliore amica e sorella Sandra per le sue 63 primavere. E poi tantissimi auguroni di buon compleanno Noa, 2 anni, dalla mamma Damiana e dal babbo Luca. Allora, oggi è anche il compleanno di molti personaggi famosi che abbiamo un attimo il tempo di citare, quindi vorrei fare gli auguri a Linda Carter, che è la bellissima Wonder Woman che ha fatto sognare tanti, insomma, tante persone nel mondo proprio negli anni 80, se non sbaglio. Lei compie 75 anni. 1957 nasce Vincenzo Salemme, 69 anni per lui, auguri. Auguri a Jennifer Lopez, che ne fa 57 ma non ci crede nessuno. E poi auguri per i 70 anni di Gianni Togni.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, questa è la canzone di Olly su Radio Subasio. Parlavamo di vacanze prima, però non ci rendiamo conto che effettivamente questo è un periodo anche molto impegnativo per chi, per esempio, fa degli esami, fa dei concorsi. Non è che tutti sono in ferie o comunque tutti hanno la mente spensierata, anzi c'è anche chi sta lavorando moltissimo in questo periodo. Quindi il nostro saluto va innanzitutto a voi. In modo particolare c'è un in bocca al lupo da fare a chi oggi ha le prove scritte per la Polizia di Stato. Si chiama Antonio, anzi sono due in realtà, Antonio e Francesco, hanno le prove scritte e gli auguri e insomma l'in bocca al lupo arrivano da Babbo Giovanni e Franco. Chiaramente facciamo un grande abbraccio a tutti quelli che sostengono prove importanti proprio in questa giornata. Per i vostri messaggi 348 075 8060 qui a Radio Subasio. Giuli e Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè è diventata una hit.
2: Sì, in effetti. Stato...
3: Però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Ci siamo sempre anche noi dove c'è musica, Radio Subasio, e ci siete voi con i vostri messaggi che ci raccontate un po' quello che fate la mattina. Per esempio Margherita ha apprezzato moltissimo Gianni Togni oggi, mentre Antonio ha apprezzato il Duca Bianco con cui abbiamo aperto il nostro appuntamento. È stato e rimane per me un vero mito, dice Antonio. Beh, anche per me e credo per tantissimi. Poi salutiamo chi sta lavorando nei campi perché ha un'azienda agricola, ci ha mandato pure una bella foto. Immagino che non sia proprio aria di ferie in questo periodo, anzi è un periodo in cui si lavora moltissimo. E poi, come tanti, c'è un'amica che approfitta dell'aria più fresca per andare a camminare.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Siete la radio preferita di me e di tutta la mia famiglia.
0: Ma grazie.
1: Voglio questa mattina salutare mia nipote che fa 20 mesi.
0: Piccola.
1: Che è un sole, Ludovica.
0: Un sole.
1: Sono Fludra da San Ginesio, Macerata.
0: Sì.
1: Sto camminando.
0: Si capiva.
1: Stamattina presto, per questo che parlo un po' con il fiato. Buona giornata e grazie.
0: Che sembra sempre un po' sofferente, no? La voce degli amici che ci mandano i messaggi, magari per un gioco, oppure per raccontarci qualcosa, semplicemente per salutarci mentre camminano. Uno appena li sente dice: ma che è successo? Qualcosa di grave? Invece no, è soltanto una bella camminata che sicuramente fa bene, poi ascoltando Radio Subasio ancora di più. E allora, se vi va, raccontateci la vostra mattinata, mandateci un messaggio anche vocale se volete al 348 075 8060. Più tardi avremo ancora modo di salutare i nostri amici che sono all'ascolto. Ora lasciamo cantare questa francesina, Giselle.

0: Alfa e Manu, ciao su Radio Subasi, in arrivo le breaking news di TGcom 24, quelle delle 8 in punto.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma. 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A14 verso Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra l'immissione sulla A25 e Pescara Ovest. Sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Proseguendo, 8 chilometri di coda per incidente tra Colleferro e Ferentino. Sulla statale 73 Senese Aretina, corsia chiusa per lavori all'incrocio Le Ville verso l'immissione sulla statale Aurelia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mi manchi, ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: 8 e 5, siamo pronti, questa è la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon venerdì da Gianluca Giurato. Arriva Franco Battiato con una delle sue canzoni più amate in assoluto. Questa è La Cura.

1997, La cura di Franco Battiato è la canzone che è stata la protagonista della nostra collection delle 8 e anche quella che ha aperto quest'ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio, ora in cui di solito all'inizio noi vediamo che è successo di importante proprio nella giornata odierna, quindi il 24 luglio. Allora, oggi ci concentriamo sulle coppie, coppie di rivali oppure coppie di amici, colleghi, coppie nella vita, coppie artistiche, perché per esempio io partirei con il 1949, quando dopo aver trionfato al Giro d'Italia, Fausto Coppi vince il Tour de France di ciclismo precedendo Gino Bartali, che aveva vinto il Tour l'anno prima di quasi 11 minuti nella classifica generale, e il francese Jacques Marinelli di oltre 25 minuti. È il primo ciclista a vincere due importanti corse nello stesso anno. Coppi, grandissimo, ma Fausto Coppi e Gino Bartali sono stati la più grande coppia di rivali nella storia del ciclismo italiano. Poi ci sono delle foto bellissime, no? Quella della borraccia, per esempio, delle cose rimaste veramente nella storia. A proposito di coppie, si separa il 24 luglio 1956 uno dei team comici più famosi al mondo, Dean Martin e Jerry Lewis, che tengono il loro ultimo spettacolo insieme dopo oltre 10 anni di successi ininterrotti. Lo show si chiude dopo la mezzanotte, quindi il 25 luglio, ma insomma questa è la giornata in cui celebriamo l'evento, lo stesso giorno in cui il sodalizio iniziò esattamente 70 anni fa, la chiusura appunto di questa grandissima coppia dello spettacolo, del cinema. Quanto abbiamo riso, quanto ci siamo divertiti con loro. Ecco, le coppie ci fanno molto spesso veramente divertire, ci affascinano, hanno un qualcosa di unico nel mondo dello spettacolo o dello sport, appunto come nel caso della rivalità tra Bartali e Coppi, per esempio. Ma pensiamo anche alla rivalità presunta o vera tra due grandi cantanti, due grandi soprani, come appunto la Callas e la Tebaldi. Ecco, qual è la coppia che vi è piaciuta di più in assoluto nella storia? E parliamo di qualsiasi disciplina, quindi sport, spettacolo, quello che volete. 348 075 8060.

Laura Pausini su Radio Subasio, immensamente accogliamo anche i vostri messaggi, in questo caso per il Voice Box. Sapete che intorno alle 8:30 c'è la possibilità di ascoltare una canzone scelta da voi, annunciata direttamente con la vostra voce, e quindi dovete mandarci un vocale per fare questo. Nel vocale ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e proprio il titolo della canzone, il gruppo, l'artista che magari stamattina vi darà quella carica giusta per affrontare quest'ultimo giorno, per molti ma non per tutti, lavorativo della settimana. Magari per qualcuno la settimana comincia invece proprio oggi dal punto di vista del lavoro, soprattutto per chi magari lavora nel weekend. Penso anche a tutti quelli che sono nel settore della ristorazione, del divertimento d'estate, poi con le vacanze si sa. 348 075 80 60 per i vostri vocali, vi aspettiamo.

di passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Niente paura, come dice il Lig, anzi tanto divertimento, tante risate, tante emozioni, quelle che ci regalano molto spesso le coppie. Qual è la vostra preferita? Qual è stata? Cristi e Massi da Firenze non hanno dubbi, la coppia che portiamo nel cuore, Sandra e Raimondo, e avete interpretato i sentimenti di tanti, sicuramente anche io li ho amati alla follia. Lo stesso dice Gabriella da Pisa, sono stati Sandra e Raimondo, mi facevano morire dal ridere, anche Delia Scala e Lando Buzzanca erano forti. Morris da Napoli invece non ha dubbi, Stanlio e Ollio nel modo più assoluto la migliore coppia.
1: Ciao Subasio e Ilenia Dalladina, la
0: ciao.
1: Coppia che io amo, adoro e ho amato di più di tutti è Noel e Liam Gallagher, finalmente sono tornati insieme.
0: Già, io esisto che insomma sono tornati insieme e molti sperano che tornino anche a fare concerti in Italia, insomma chissà, vedremo. Qual è la migliore coppia, quella che avete amato o amate attualmente, se ancora esiste di più? 348 075 80 60.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Subasio.
0: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Voice Box.
8: Voice Box.
7: La tua voce su Radio Subasio.
9: Buongiorno a tutti voi di Radio Subasio, sono Marzia da Castelnuovo di Val di Cecina. Vorrei chiedere una canzone di Renato Zero, Spiagge, e la vorrei dedicare a mio fratello Daniele, che fa un'ottima cover di Renato Zero, veramente bravo. Un saluto a tutti e buona estate.

0: Marzia da Castelnuovo di Val di Cecina ha chiesto questa canzone. Pezzo migliore di Renato Zero in questo periodo non poteva esserci, quindi grazie cara, la dedica a suo fratello che ha detto fa un'ottima cover di Renato Zero, che è uno dei più imitati. A proposito, innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno scelto anche stamattina delle bellissime canzoni per il Voice Box. Ma a proposito di cantare Renato Zero, di cantare altri grandi artisti italiani, magari anche stranieri, adesso potete sbizzarrirvi perché oggi è venerdì e quindi cosa siamo? Siamo
1: tutti canterini.
0: Ebbene sì, tutti canterini il venerdì mattina qui su Radio Subasio. Siete pronti a cantarci una canzone? Vogliamo sentire le vostre performance. Mi raccomando, messaggi vocali brevi di pochi secondi, così riusciamo a mandare molti di voi, perché se li fate lunghi purtroppo poi non vi possiamo far sentire. 348 075 80 60, cantateci un pezzettino di una canzone che vi piace in modo particolare o che magari pensate vi venga bene, e tra poco sentiremo come ve la siete cavata qui su Radio Subasio. Intanto lasciamo cantare lui, che insomma affascina sempre un sacco di gente. Ultimo, i tuoi particolari.

Questo è Cerelo D su Radio Subasi. Ora invece vi parlo di una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Saranno ospiti insieme a me in un esclusivo Radio Subasio Music Club estate sabato 1 agosto i Mattia Bazar. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Potete scriverla anche adesso se volete sul nostro sito radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo sabato 1 agosto alle 21 al Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.

0: E siamo prontissimi a sentire le vostre performance, i canterini di questo venerdì su Radio Subasio. Tantissimi, ne abbiamo scelti alcuni, eh. Sentiamoli subito.
1: Umberto, a chi oggi partirà?
0: Eh già.
1: E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Speriamo.
1: Buongiorno a tutti, Moira da Perugia.
0: Moira, buongiorno a te, grazie, abbiamo aperto la grande.
2: Io domani ve lo dico che non torno più.
0: Davvero?
2: Magari, Elisabetta da Roma.
0: Dai Elisabetta, torna che poi ci manchi, torna.
3: Io sono Edoardo da Roma e ora vi canterò un pezzo di Without Me di
0: Eminem. Vai Edo.
3: I'm feeling the most, somebody wants to see Marshall Monday, one shady, I'm Jack Meadow. But if you want shady, this is what I give up. A little bit of weed, this is about to get the dash, get in the just off my heart, you get in the shop, and I get shot, get the house, and nobody down, no, not cooperating.
0: Capito tutto, eh. Mi sembrava Celentano nella sua lingua inventata.
4: Ciao da Aurora.
0: Ciao.
4: C'era una volta lo cedo.
0: Bella.
4: Io navigavo con te.
0: Anche Arisa proverebbe, Aurora. Brava, sei stata brava proprio.

0: c'è anche l'eco. Ma sei in bagno?
1: Buongiorno Radio, sono Sara dal box 53 Mercato Villa Corviale.
0: Ecco, dal box, ecco perché c'è tutta questa eco. Grazie, bravissima. Chi c'è?
2: Monta su, cala giù, monta su, cala giù. Alla sera sto stracco.
0: Ci credo.
2: Monta su, cala giù, monta su, cala giù. E mi sento uno straccio. Su sta scala mi parla sta. Sopra un trambolo marcio. Un pennello mi pesa, vernice mi pesa, vecchiaia di più.
0: Certo.
2: Un bianchise può far solo in gioventù.
0: Sì.
2: Basta che una ti chiama e monti su.
0: E poi?
2: Ma quando si è riato a una certa età, monta su, cala giù, monta su, non ne si fa più. Gianfranco da Civitanova, buona giornata.
0: Ciao Gianfranco, grazie per la tua simpatia, davvero.
3: Buongiorno Radio Subai, sono Mimmo da Roma, un testo di Gianni Togni.
0: Vai.
3: E so che è già un mistero il fatto che io sia qui, che questa luna illumina così. Se scrivo mi dispero, se penso solo a te, e se ti amo e tu non ami me, che colpa ne ho, che colpa ne ho.
0: E oggi è poi anche il compleanno di Gianni Togni, gli abbiamo fatto gli auguri stamattina con Luna e adesso glieli hai rifatti anche tu. Grazie, sentiamo, sentiamo.
4: Banane,
0: zan, zan, zan.
4: Lampone,
0: zan, zan, zan.
4: E chi c'era con te?
0: Chi c'era stasera?
4: Io sono il tuo amore.
0: Sei solo per me. Bella!
4: Ciao a tutti da Walter D'Ascoli!
0: Walter, grande, grandi tutti davvero i nostri canterini che tornano pure venerdì prossimo!

0: Bell di Anita Ward, 1979 su Radio Subasio. Chiudiamo quest'ora, lasciamo spazio all'informazione e alle breaking news di TGcom 24 quando sono le 9 in punto. Buongiorno.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini. Sentito anche Ancelotti. Questa è Breaking News di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Questa mattina nuvolosità al sud con isolati rovesci in Puglia e Calabria, nel pomeriggio temporali tra Calabria e Messinese. Nel resto d'Italia prevarrà il sole con temperature massime in calo quasi ovunque sotto i 30 gradi al nord-est e lungo l'Adriatico. Nelle isole ancora punte di 36-37 gradi, venti settentrionali moderati o forti al centro-sud e sulla Sicilia con raffiche fino a 50-60 km orari, mari generalmente mossi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Eccoci qua alle 9.05, pronti per l'ultimo reinsieme di questo venerdì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, sempre tutti in piedi su Radio Subasio, adesso con i Queen, 1984, Radio Gaga.

Baby K, Tuca Macarena su Radio Subasio 9.13. Si gioca anche stamattina come sempre con una canzone. Ci siamo divertiti a mostrificarla. A voi il compito di demostrificarla. Quindi dovete indovinare in pratica di che pezzo si tratta. Andiamo indietro adesso agli anni 80. Quindi è una canzone che ha segnato quel decennio fantastico. Lui purtroppo è scomparso giovane, quindi ci ha regalato sì delle hit molto belle. Questo è il singolo d'esordio. Avrebbe potuto fare anche altro. Nasceva come modello, infatti l'abbiamo conosciuto in una pubblicità di jeans. Lui se li toglieva nella lavanderia, quella a gettoni, li lavava e poi li rimetteva, perché insomma non poteva stare senza. L'ha scoperto Madonna, che aveva una canzone che insomma aveva scritto per un suo album True Blue, poi l'aveva scartata, l'aveva ceduta a lui, e lui ne ha fatto un grandissimo successo che è diventato proprio veramente il suo singolo d'esordio. L'ha lanciato in tutto il mondo. Molti si ricorderanno anche il video di questa canzone. Di chi sto parlando e di quale canzone sto parlando? Facile, dai. Poi se volete un ulteriore aiuto, ascoltate anche la clip che sta per partire, poi mandateci un messaggio vocale con la soluzione dicendo anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. Il più veloce verrà in diretta tra poco su Radio Subasio. I vostri vocali 348 075 80 60.

0: L'immenso dei Negramaro su Radio Subasio. Abbiamo al telefono Gerardo da Torre del Greco in provincia di Napoli. Buongiorno Gerardo.
1: Buongiorno a voi Radio Subasio, in arte Highlander, l'ultimo degli immortali.
0: E iniziamo proprio bene, l'ultimo degli immortali. Questo è il tuo nome d'arte, il tuo nome in codice, cos'è?
1: È il mio nome d'arte in quanto ho alle spalle 30 incidenti, quasi 40, e non sono mai morto.
0: Ah, però.
1: E non sono mai morto, fortunatamente.
0: Ma incidenti di che tipo? Automobilistici, sul lavoro?
1: Una categoria generale, una miscela di incidenti.
0: Guarda, a me viene da ridere, anche se non ci sarebbe nulla da ridere, però come me lo dici tu, insomma, lo alleggerisci molto il discorso, perché
1: fortunatamente, perché mi sono sempre rialzato da ciò che è successo.
0: Bravo. Sei un esempio, quindi, insomma, per tutti noi davvero. Senti, ma tutti questi incidenti, allora mi viene proprio da chiederti: che lavoro fai, Gerardo?
1: Io lavoro presso il carcere di Secondigliano, sono un poliziotto penitenziario, sono quasi agli sgoccioli della mia carriera e speriamo di chiudere bene questo capitolo.
0: Ma sì, sicuramente, anche perché, insomma, Highlander, se ti sei salvato finora, ormai, no?
1: Sembra che la vostra radio si trovi nei pressi delle Marche.
0: No, siamo in Umbria, siamo in Umbria.
1: Ah, siete in Umbria. Ah,
0: sì.
1: Va bene, siete in Umbria, sì sì. Ok, ditemi.
0: Allora, no, dici tu Gerardo, quindi insomma, ci hai detto il tuo lavoro, oggi stai lavorando oppure sei in ferie?
1: Allora, oggi sono a casa e come già ho detto preparerò il mio spaghetto e vongole.
0: Ah, ossia, ma no, scusa, a Napoli non si dice spaghetti a vongole?
1: Spaghetti a vongole.
0: Ecco, spaghetti e vongole, certo, magari detto come lo diciamo un po' in tutta quanta Italia. Come lo fai? Dici un po' velocemente.
1: Allora, come lo faccio? Prendo la padella e uso un po' di olio grezzo, 2-3 spicchi d'aglio e li faccio arrosolare.
0: Sì.
1: Dopodiché metto poco prima a bagno le mie vongole.
0: Per togliere la sabbia, giusto?
1: Certo, mezz'ora in un recipiente di plastica con un pizzico di sale.
0: Sì.
1: Dopodiché passo tutto nella padella e lascio cuocere. Si aprono le vongole. Dopodiché tutto il liquido, lo sciroppo come diciamo noi a Napoli, che esce fuori, lo filtro in un tovagliolo e prendo tutto il liquido filtrato col tovagliolo.
0: Io sento il profumo proprio mentre tu parli, guarda, sento il profumo del piatto.
1: Sì, senti profumo Chanel numero 5,
0: no.
1: A noi che facciamo niente, non ci tangia, non ci disturba.
0: No. Sento il profumo dei tuoi spaghetti, Gerardo, perché veramente devono essere una delizia. Chi ne beneficerà quest'oggi? Chi li mangerà?
1: Allora, mia moglie, mio figlio, mia figlia ed io siamo in quattro, perché l'aria condizionata max 4 persone non rende.
0: Oh, quindi altri non si presentassero a casa, perché più di 4, insomma, e poi dopo fa caldo. Va bene, senti, allora mi vuoi dire qual è la canzone che oggi, insomma, tu sei stato così veloce da indovinare?
1: Sono stato così veloce perché a quei tempi, negli anni 80-84, io facevo i DJ e lavoravo sui Technics 1200.
0: Allora
1: l'artista è stato un pupillo di Madonna.
0: Sì.
1: Nick Cayman, il brano è Each Time, ogni volta, You Break My Heart.
0: Ecco, la traduzione precisa. Allora, falla tutta la traduzione, ogni volta.
1: Allora, la traduzione è: ogni volta che ti vedo mi si rompe il cuore.
0: Oh, grande Gerardo, un ringraziamento particolare e grazie per essere stato con noi.
1: Ok.
0: Ciao.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
14: Canzone presentata al Festival di Sanremo del 1983, è diventata famosa in tutto il mondo, è quasi un inno nazionale, è l'italiano di Toto Cutugno.

0: Tiziano Ferro, Rosso Relativo su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina, tra le tante cose, abbiamo parlato anche di coppie. Coppie appunto artistiche oppure coppie sportive. Ecco, non soltanto coppie proprio come partner, ma anche rivali. Siamo partiti da Coppi Bartali e siamo arrivati appunto a tanti altri. Beh, la più votata è stata, manco a dirlo, quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, i mitici veramente intrattenitori che ci hanno accompagnato per tanti anni e hanno accompagnato tante generazioni. Valentina dice: la coppia che mi è piaciuta molto da ragazza era quella formata da Bud Spencer e Terence Hill, altra coppia veramente incredibile. Tizio da Monterotondo, negli anni 80, qui si torna alla rivalità, spopolava la rivalità tra Loredana Bertè e la Rettore. Io ero un rettoriano e mi divertivo a leggere sulle riviste botta e risposta che il più delle volte erano inventate dai giornalisti. È vero, sì, tante volte appunto erano tutte cose inventate. Luca da Napoli dice: Totò e Peppino, ovvero Antonio De Curtis e Peppino De Filippo. Beh, che dire, i film Totò Peppino e la mala femmina, uno su tutti, veramente incredibili e inimitabili. Morena da Pesaro ci indica Don Camillo e Peppone, altra saga cinematografica, altra coppia incredibile. Volevo salutare tra gli altri e ringraziare anche Maria Grazia da Terni, Sonia da Ornaro Alto, provincia di Rieti, Rita, grazie mille, Luigi da Milano e tutti gli altri che anche stamattina si sono fatti sentire qui a Radio Subasio.
1: Forse

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Irene Grandi su Radio Subasio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come Pozzo. Sta? Benissimo.
1: Bene, ma tu sì, hai già preso il sole, no? Perché vediamo una leggera abbronzatura.
0: Sì.
1: Che rimane.
0: Tu ancora no, invece.
1: No, io sono bianco latte.
0: Bianco,
1: insomma,
0: sì, ma sì, ci devi andare in ferie ancora.
1: C'è tempo. Intanto però io vorrei parlarvi ancora una volta di lavoro, contrapposto alle ferie. Mm. E di quelle aziende che decidono sempre più spesso di aprirsi alla società civile, riservando per esempio a questo ambito, che so, un'opera pubblica, un'iniziativa solidale, e si parla sempre più spesso di società benefit, così si chiamano quelle che pensano anche al bene comune e non solo a produrre.
0: Meno male che ci sono, dai.
1: Meno male che ci sono. Insomma, il profitto resta, ma viene affiancato da una o più finalità di beneficio comune verso persone, comunità, territori e anche ambiente. Ciò detto, vorrei capire cosa ne pensate e poi se nel vostro lavoro, magari di piccoli imprenditori, anche voi scegliete di fare in qualche modo la differenza e di avere un impatto su chi vi circonda, magari organizzando iniziative con finalità sociali o benefiche. Mm. E come ci riuscite e soprattutto cosa fate per provare a fare del bene? Domanda non da poco al 348 075 8060.
0: Domanda molto bella, però, quindi sarà sicuramente una bella chiacchierata con i nostri ascoltatori anche stamattina. Tra poco, Pozzo, grazie.

0: maledetto me. Fulminacci su Radio Subasio, con lui ci salutiamo, vi aspetto chiaramente lunedì mattina, ci vediamo anche se volete domani sera al Brugnato 5 Terre Outlet Village con il grande live di Sal Da Vinci a partire dalle 21, se siete da quelle parti non perdetelo assolutamente. Da Gianluca Giurato è tutto, arriva il Pozzo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore, prima le breaking news di TGcom 24, quelle delle 10, ciao.
1: Buongiorno da Gerry Romano. All'Aquila è morta la 22enne precipitata da una finestra della scuola ispettori della Guardia di Finanza. L'allieva era stata operata per i gravi traumi. Si indaga per capire le cause. Anni fa l'istituto finì in un'inchiesta per una denuncia di molestie subite da una ragazza da parte di un ufficiale. Due educatrici di una scuola dell'infanzia in provincia di Ancona sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Sotto la lente dei PM, violenze e umiliazioni ai danni di bimbi fra i 3 e i 6 anni. In Iran, 13esima notte consecutiva di bombardamenti USA, esplosioni in diverse città del sud. Teheran reagisce, colpite basi aeree americane fra Giordania e Bahrain. Trump minaccia, i danni alle nostre navi saranno risarciti con fondi iraniani, replica del regime, precedente incendiario. Droni su San Pietroburgo, in fiamme il deposito del cosiddetto Amazon russo. Fra 4 giorni Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti. L'ONU presenta un piano, verranno raccolti 358 milioni di dollari per assistere oltre 2 milioni di civili ucraini. Scattano i nuovi dazi della Casa Bianca, tra il 10 e il 12,5% ai danni di 60 paesi. Le tariffe già attive dalle 6 di stamane coprono il 99,4% del commercio USA. L'UE prende atto della decisione, borse in calo e il petrolio vola oltre i 100 dollari al barile. Dopo il vertice FIGC, Malagò, Maldini, Leonardo, il rebus della panchina azzurra arriva all'ultimo chilometro. Tra il fine settimana e martedì si scioglierà la riserva. Rosa dei nomi ristretta a 2. La speranza è Guardiola, l'alternativa Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, è ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato. Mi manchi ma
10: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzovivo, come ogni mattina, anche questo venerdì numero 24 di luglio 2026. E la cognizione del tempo è servita. Ora le canzoni con Antonello Venditti in questo momento.

In questo mondo di ladri, Antonello Venditti con una delle canzoni che secondo me, come Blue Jeans, non passa mai di moda. Abbiamo cominciato questa mattina che sarà piena come sempre di chiacchiere, quelle non mancano mai, le canzoni, i suoni, le emozioni, i sogni e qualche spunto di riflessione che come sempre ci arriva dalla cronaca, dai dati che Infocamere per il 2026 ci dicono come stiano crescendo le imprese e le organizzazioni che non pensano solo al profitto finanziario ma che operano anche con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Si chiamano società benefit e proprio di questo approccio nuovo delle società vorremmo parlare con voi, chiedendovi intanto cosa ne pensate. Magari lavorate proprio in una società che fa e rende dei benefici al pubblico, ma poi se nel vostro lavoro anche voi scegliete di fare la differenza e di avere un impatto su chi vi circonda, magari organizzando, che so, iniziative con finalità sociali, benefiche, ecco, come ci riuscite e cosa fate per fare del bene? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e devo dire che questo primo buongiorno oggi è piuttosto fisico, perché ci è venuto a trovare da Milano Mario, che di professione fa il poliziotto. Noi siamo contenti di averlo avuto ospite questa mattina. A lui l'augurio di una buona giornata, di un buon ascolto, e anche a voi con Francesco Gabbani.

0: Bell'amore, Francesco De Gregori, bella canzone, bellissima canzone e grande successo. Radio Subasio in vostra compagnia, questa mattina ci occupiamo delle imprese che fanno del bene. Già, stando ai dati 2026 di Infocamere, in Italia stanno crescendo le imprese e organizzazioni che non pensano solo al loro profitto finanziario, ma che operano anche con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. La fotografia di questo studio svela che le società benefit, così si chiamano quelle che pensano anche al bene comune, sono 5.754, con una crescita di quasi il 20% in un anno. Non solo, ad oggi impiegano oltre 250.000 addetti e generano 70,6 miliardi di euro di valore della produzione. Il profitto, insomma, resta, ma viene affiancato da una o più finalità di beneficio comune verso persone, comunità, territori e ambiente. Dietro ogni impresa benefit ci sono quindi persone che scelgono di fare la differenza. Ecco, mi piacerebbe sapere intanto cosa ne pensate. E poi se anche nel vostro lavoro scegliete di fare la differenza e di avere un impatto su chi vi circonda, magari, che so, organizzando iniziative con finalità sociali, benefiche. Come ci riuscite? E cosa fate, quindi, per fare del bene? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
11: Radio Subasio.

vederli live questa estate, esaudirà questo, sta esaudendo questo desiderio in concorso a questa uscita e a queste loro novità. Sono le 10 da 40 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio e vostra compagnia, Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13, e da questo momento ritroviamo anche You Two di Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di società. La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, nella mattina in cui con voi stiamo parlando

0: 5 ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In Iran, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti USA. Esplosioni in diverse città del sud. Teheran reagisce. Colpite basi aeree americane fra Giordania e Bahrain. Trump minaccia. I danni alle nostre navi saranno risarciti con fondi iraniani. Replica del regime. Precedente incendiario. Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Così Meloni, chi sbaglia deve rispondere. Nordio precisa, le nuove norme facilitano le indagini, le opposizioni parlano di propaganda e repressione, Save the Children critica, l'imputazione automatica non serve contro la violenza. All'Aquila è morta la 22enne precipitata da una finestra della scuola ispettori della Guardia di Finanza. La

0: Kiev era stata operata per i gravi traumi. Si indaga per capire le cause. Anni fa l'istituto finì in un'inchiesta per una denuncia di molestie subite da una ragazza da parte di un ufficiale. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale. L'ipotesi, una contaminazione da batterio, sequestrato l'asilo di Tropea che frequentava. Altri 4 ricoverati, 5 con sintomi lievi, tutti nella stessa struttura materna. 3 sono stati dimessi, indaga la procura di Vibo Valentia. Stop al trasporto ferroviario, sciopero nazionale. Iniziata alle 21, la mobilitazione di 24 ore coinvolge il personale del gruppo FS. Da nord a sud previsti cancellazioni e disagi. A seguire si fermerà il comparto marittimo. Centinaia di persone fuggono in barca dal mega incendio a Cap Ferré. Almeno 400 tratti in salvo. Bruciati oltre 3.000 ettari, 20.000 evacuati. La penisola si estende lungo la costa atlantica francese a ovest di Bordeaux. Nessuna vittima. Il caldo alimenta le fiamme. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda a causa di un incidente tra Capua e Caianello in direzione Milano. Incolonnamenti per incidente anche sulla direttissima per 3 km tra il bivio per la variante e Badia viaggiando verso Firenze. Sulla A14 coda di 5 km per operazioni di ripristino, incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Taranto. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una carreggiata chiusa a causa di un veicolo in fiamme all'altezza dell'incrocio Giovinazzo, procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
18: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Questa nuova ora insieme si apre con una voce che manca, e quanto manca al panorama internazionale. Scomparsa prematuramente Whitney Houston, l'anno è 1993, la canzone I'm Everywhere.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti insieme per quello che è già un buon successo di questa estate. In questa mattina con voi abbiamo deciso di parlare di società benefit, così si chiamano quelle società che pensano oltre all'utile anche al bene comune, e sono tantissime in Italia, pensate, 5.754 quelle riportate, rilevate dall'indagine di Infocamere, che dice come sempre più società si occupino anche di azioni rivolte al pubblico, alla società civile, oltre che agli utili, come è giusto che sia. E allora vi ho chiesto intanto cosa ne pensate di questa nuova tendenza, ma poi se nel vostro lavoro anche voi scegliete di fare la differenza, di avere un impatto su chi vi circonda, magari organizzando iniziative con finalità sociali o più in generale anche di beneficenza. Già, la beneficenza. Ma iniziamo a sentire e a sfogliare le vostre esperienze.
1: Sono Laura da Firenze. In questa società è molto difficile fare anche del bene. Io ci ho provato varie volte, però alla fine il risultato è stato molto deludente. Volevo regalare dei televisori al reparto di unità spinale nell'ospedale di Careggi e non è stato possibile perché la procedura a cui mi dovevo sottoporre era così farraginosa, così complicata e lunga anche come tempistiche, che avrei dovuto spendere invece che 4.000 euro 40.000 euro secondo loro. Quindi capite bene, l'esborso era veramente troppo oneroso. Ho provato poi con un'associazione di privati che recuperano da 25 anni cani abbandonati oppure problematici. Anche in quel caso l'amministrazione si è messa contro. Dopo 25 anni hanno deciso di chiudere questo posto totalmente autogestito, autofinanziato, che non necessitava di alcun intervento da parte dell'amministrazione. Ne abbiamo reso felici tante famiglie trovando loro dei cani e tanti cani trovando loro delle famiglie, ma fare del bene è veramente molto molto difficile in questo mondo.
0: Interessante la denuncia della nostra ascoltatrice, ma davvero così? E voi avete intrapreso azioni di solidarietà sociale anche attraverso la vostra impresa, piccola o grande che sia? 348 075 8060.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: anni hai, Vasco Rossi? Ma meglio non rispondere, no, dopo una certa età, no? Va bene. Allora, questa mattina ci stiamo occupando di fare la differenza attraverso le società benefit, quelle che si chiamano così perché pensano anche al bene comune oltre a fare profitti, perché fare del bene comune è anche un profitto, sicuramente di tipo etico. Io vi ho chiesto intanto cosa ne pensate, poi se nel vostro lavoro anche voi scegliete di fare la differenza e di avere un impatto su chi vi circonda organizzando iniziative con finalità sociali, ci siete riusciti? E cosa fate o avete fatto per fare del bene? È la domanda che vi ho posto. Continuiamo ad ascoltare le vostre risposte.
1: Sono Mattia d'Artena. Stiamo annaffiando 11.000 piante d'alberi a Roma per un progetto di riforestazione urbana e credo che sia proprio il punto dell'argomento di cui parlavi.
0: Sì, anche questo è il punto, perché ci si può rivolgere al bene comune quando, per esempio, ci si rivolge all'ambiente. Azzipicchia.
2: Sì, io nel mio piccolo, insieme a mia moglie, quando è nata la prima figlia che era stata in terapia intensiva neonatale, avevamo visto dei disagi e c'erano delle problematiche enormi dove i genitori non potevano stare vicino ai figli perché non c'erano posti seduti, non c'erano sedie, quelle che c'erano erano tutte rovinate. Allora, quando abbiamo battezzato Isabel, abbiamo deciso di donare 30 sedie di tutti i colori a questo reparto. E non è stato facile perché abbiamo dovuto chiedere permessi, aspettare l'autorizzazione, eccetera, essendo un ente pubblico.
0: Eh già, qualche noia burocratica ci può essere. E voi? 3480758060.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: facciamo due conti, 50 anni? Eh sì. 1976, Dancing Queen, ABBA, o di EBBA se preferite. In questa nostra mattina dove stiamo parlando di società benefit, quelle che pensano anche al bene comune. Già, e sono sempre di più in Italia. Cosa ne pensate? La prima domanda. Ma poi vi ho anche chiesto se anche voi nel vostro lavoro, nella vostra quotidianità, scegliete di fare la differenza e di avere un impatto su chi vi circonda, magari organizzando iniziative con finalità sociali, benefiche. Ci riuscite? E cosa fate per fare del bene? Oh, e mi è arrivato un messaggio da Fabrizio di Como, che dice: ho fatto un massaggio cardiaco da un ciclista colto da infarto, oggi vive e non perde occasione per ringraziarmi. Penso sia la cosa più bella che possa accadere a un essere umano. La sua fortuna è stata che ero dietro di lui con l'auto e l'ho visto cadere. Già, è proprio così, e credo che siano esperienze, lo posso solo immaginare, che ti rimangono dentro per sempre. E poi ci sono altre testimonianze.
1: Mi chiamo Stefano e sono un insegnante di fisica al liceo scientifico. Io racconto la mia piccola esperienza, nata durante il periodo Covid, durante il quale, come ben sapete, si facevano le lezioni a distanza. Ecco, lì mi sono ingegnato ed ho imparato a preparare dei filmati che poi condividevo con i miei studenti. Ebbene, visto il gradimento ricevuto da queste lezioni a distanza e soprattutto asincrone, cioè potevano essere viste quando volevano, io ho pensato, una volta tornati alla normalità, di cominciare a preparare a casa le lezioni che avevo tenuto a scuola, rendendole poi disponibili per i miei studenti, così per aiutare sia chi aveva una qualche certificazione, BES o qualunque altro tipo, oppure ad esempio agli studenti atleti di alto livello che partecipavano a manifestazioni sportive che potevano anche portarli ad assentarsi per diversi giorni. Ecco, questa è la mia piccola esperienza.
0: Una piccola grande esperienza che è utile proprio per chi ha problemi nel seguire le lezioni. Beh, complimenti.
2: Sono Franco da Osimo. Secondo me ho qualche esperienza in merito. È semplicemente un escamotage politico, burocratico per risultare più sensibili ai temi sociali e ambientali, ma in realtà le società che effettivamente fanno qualcosa probabilmente si contano sulle dita di una mano. È uno status che acquisisci facendo delle procedure interne, applicando quelli che sono i bilanci di sostenibilità eccetera, ma poi fondamentalmente nel pratico non fanno nulla. Questa è la mia opinione e penso che sia facilmente riscontrabile.
0: Questa è l'opinione di Franco, e la vostra qual è? 348 075 8060.

0: raggio di sole, le vibrazioni, un raggio di sole lo portano anche quelle aziende che vi fanno benefit, che si occupano del bene comune e riescono a trovare anche nei loro bilanci le risorse per occuparsi dei bene comune. In Italia sono 5.754, con una crescita di quasi il 20% in un anno. Noi siamo partiti da lì intanto per chiedervi cosa ne pensate, e poi se nel vostro lavoro, la vostra piccola impresa, magari anche voi scegliete di fare la differenza e avere un impatto su chi vi circonda, magari organizzando iniziative con finalità sociali. Ci riuscite? E cosa fate per fare del bene? È una domanda che ha avuto moltissimi riscontri. Chiudo con due in particolare.
1: Sono Ilaria da Firenze, sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatrice precedente di Firenze. Io amo cantare e qualche anno fa ho partecipato a una serata in beneficenza. Ho venduto i biglietti perché la raccolta dipendeva dal numero di biglietti venduti. Poi ho scoperto, facendo amicizia con uno degli organizzatori, che la raccolta è stata di 1.600.000 lire, si parla di diversi anni fa, e 1 milione e più servivano per pagare le spese organizzative, quindi meno di un terzo era il ricavato che sarebbe andato alla beneficenza. Quindi è difficile in effetti far beneficenza, aver fiducia nelle istituzioni che fanno beneficenza, perché viene da pensare che una parte del ricavato venga usato in modo diverso da quello che dovrebbe essere l'obiettivo.
0: Beh, qui siamo entrati molto nel merito, carissimi amici. In realtà si può fare del bene anche in altri modi, e ce lo avete dimostrato in tutti i vostri messaggi e comunicazione, modi anche non convenzionali.
2: Federica da Sabaudia: che cosa faccio per fare del bene alla gente? Li sopporto, questo faccio, mando giù, li sopporto, faccio finta di niente e lascio correre.
0: Così a sfumare. Chiudo addirittura con Confucio: colui che desidera assicurarsi il bene degli altri si è già assicurato il proprio.

0: per
1: Veleno Tananai Radio Subasio. E certo, eccoci con gli aggiornamenti delle breaking news di TGCom 24. Sono quelli delle 12.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un 50enne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi, nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto. La Cina si dice contraria. Le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La lunga ondata di calore concede una tregua. Nelle prossime ore, intanto, rovesci temporali su Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevarrà il sole con qualche nube su Salento e Appennino. Temperature in calo quasi ovunque, sotto i 30 gradi al nord-est e lungo l'Adriatico. Ancora caldo nelle isole con punte fino a 37 gradi. Venti settentrionali moderati o forti al centro-sud e mari mossi. Per maggiori dettagli, la meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: Una nuova ora insieme si apre con un altro classico da collezione, che classico ci riporta all'inizio degli anni 70, era il 1972. La storia è quella dei Pooh, noi due nel mondo e nell'anima.

sposa Fiorella Mannoia, che in giro in queste settimane con il suo Anime Salve, questo grande omaggio a De André e Fossati. Va detto, però, è sottolineato che Fiorella è riuscita sempre a circondarsi di grandi autori che hanno scritto per lei canzoni indimenticabili e che sono davvero entrate a far parte dell'immaginario collettivo. Sono le 12, intanto, da 12 minuti. Questa è Subasio, c'è Gaia con Bossa Nostra.

333 in fondo noi vi sentiamo vivere, quando vivete insieme a noi ce lo fate anche sapere. In fondo i saluti arretrati sono questa parentesi che nasce e va in questa direzione, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Benedetta che ci ascolta e ci saluta da Carbonera, siamo in provincia di Treviso. Francesca che ci saluta e ci ascolta da Mestre, dice: mentre preparo le valigie per prendermi questo weekend. E allora noi te lo auguriamo davvero di cuore di passarlo in maniera serena. E a proposito di posti sereni e belli, Romina che invece ci saluta e ci ascolta da Ischia. Detto questo, tutti in costiera amalfitana con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ho dato una rinfrescata all'America, così Gianna Nannini, a proposito della sua nuova versione con Marrakesh del suo grande classico, che per l'occasione diventa America.

I could have loved you, Lighthouse Family, Radio Subasio. Avevo un saluto che veramente è arretrato per Clara e Stefano che ci ascoltano da Benevento e ci hanno mandato i saluti, erano rimasti fuori e io sapete che sono molto attento ai ritardatari, se no che saluti arretrati sarebbero. Mentre invece tra un po' ci proiettiamo in avanti perché tra pochi minuti sveleremo il tema della pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Ma intanto arriva l'epopea cantata da Dolce Nera.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: la mia vita canta Zucchero. Quali sono i suoi colori?
1: I miei colori ce ne sono diversi, ma quello che prediligo è il blu.
0: Ah, pensavo il rosso blu. Passione.
1: Perché sacco, lo metti ovunque. Caldo.
0: È vero, poi soprattutto come il nero sfina. Allora, anche oggi abbiamo un tema da così presentare, annunciare. È un tema che ha a che fare con il periodo. Anto,
2: fa caldo. A volte sai, il caldo davvero dà la testa. Però,
0: era bellissima Luisa Ranieri al tempo. È diventato proprio un'espressione cult, accompagnandosi naturalmente a un periodo molto molto caldo.
2: Eh sì.
0: Quest'estate è stata veramente torrida.
2: Beh, insomma, abbiamo raggiunto anche i 40, no?
0: Ma secondo te il caldo dà la testa?
2: Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Guarda. A me dà la testa il caldo.
0: Però qualcun altro spegne mentalmente. Insomma, si dice che il caldo dà la testa, ma pare che spinga anche. Allora, fra accensione e spegnimento,
2: non riesci a raggiungere quella lucidità.
0: Certo, noi cerchiamo di capire se anche voi avvertite questa specie di spegnimento mentale quando fa molto, troppo caldo, e soprattutto come lo contrastate. Ecco. Perché poi ognuno ha i suoi metodi.
2: Dateci qualche dritta, qualche
0: se
2: consiglio.
0: Rinfresca, io ho visto una piscina piccolina montata su un balcone. Attenzione perché l'acqua pesa.
2: Certo.
0: Tu cosa fai?
2: Calcoli statici in quei casi. Cosa faccio io? 850.000 docce. È l'unico
0: anche
2: metodo.
0: È un metodo. Va bene. Di questi sistemi anche da far da sé parleremo quest'oggi. A che numero, please?
2: 348-075-8060.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: While You Wait, Lewis Capaldi. Arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a lunedì a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia e soprattutto con un gran bel weekend da trascorrere insieme con le canzoni, i suoni, le emozioni e qualche sogno della vostra radio preferita. Ora l'informazione torna con un nuovo aggiornamento a quello delle 13 e come sempre fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In corso a Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un fermo di polizia. L'esame sarà cruciale per stabilire le circostanze del decesso. Da un attack già compiuta sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie. Il 42enne potrebbe essere stato soffocato dal suo stesso sangue. Sono scattati stamattina i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 paesi, compresi tra il 10 e il 12,5%, introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato. L'Unione Europea prende atto, il Regno Unito minimizza, mentre la Cina protesta, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. In Medio Oriente, attacco dell'Iran a obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato americano e dove vengono ospitate le truppe. Esplosioni vicino all'aeroporto, i Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Inferno di fuoco in Francia, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca da Cap Ferré a causa di un incendio. In fumo 8.700 ettari. L'emergenza roghi coinvolge anche la Spagna, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo vero esodo estivo. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Le maggiori criticità oggi, domani mattina e domenica pomeriggio. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri aperti. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 un incidente causa un chilometro di coda tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Napoli. Per traffico congestionato sulla A23 3 km di incolonnamenti tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Per un tratto chiuso code sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A12 in direzione del capoluogo Ligure. Sempre sulla A7 incolonnamenti in uscita a Busalla in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 106 Ionica traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Marina di Caulonia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Eccoci, le 13 da 2 minuti, bentrovati, buon pomeriggio. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Io sono Leonardo, insieme sino alle 17. Miss Me Blind di Calcio Club.

Beh, 1984, un grande classico che ha scalato le classifiche di mezzo mondo, parlo delle classifiche del Nord America, le classifiche giapponesi, sudamericane, davvero un successo planetario. Ed era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, buona estate ovunque siate, saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare e anche invece chi è sotto l'ombrellone e si rilassa. E allora, oggi vi chiedo se avvertite una sorta di spegnimento mentale quando il caldo si fa sentire. Quando il caldo proprio morde. E allora 348 075 80 60 e ovviamente accettiamo i suggerimenti su come contrastare le temperature, diciamo così, importanti. Dai che è iniziata la pausa pranzo, agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Si parla di caldo, inevitabilmente. Quante volte diciamo nei giorni di afa il caldo davvero dà la testa? Eppure quando le temperature salgono, il nostro cervello entra in modalità risparmio energetico ed è come se andasse in tilt, eh? Non lo dico io, per carità, lo dice la scienza, ma poi basta insomma capire e soprattutto conoscersi, no? Per effettivamente dare ragione a chi sostiene questa tesi, pur passando soltanto il 2%, pur pesando solo il 2% del corpo, il cervello consuma il 20% delle nostre risorse energetiche. Se fa caldissimo, l'organismo dirotta gran parte delle energie verso la termoregolazione per raffreddarsi, no? Proprio come un computer che rallenta per evitare di surriscaldarsi. Qual è il risultato? Calano attenzione, memoria e logica. Lo stress da afa inoltre fa anche impennare il cortisolo dal 20 al 30%, riduce le ore di sonno e rende decisamente più irritabili. E allora vi chiedo, anche voi avvertite questo spegnimento mentale quando fa molto o anzi direi troppo caldo? Come contrastate il tutto? Se volete raccontarmi, anche inviando le vostre immagini, perché cominciano ad arrivare le prime immagini di ventilatori che girano, 348 075 80 60. Lady Gaga, Doechi, Runway.

Sei la più bella del mondo, zio Raf, 1995. Siete sulla di Subasio, iniziata da qualche minuto la pausa pranzo. Oggi vi chiedo come contrastate il caldo e se vi dà la testa. E allora, se volete, potete inoltrare anche adesso, con calma, il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Un'ascoltatrice qualsiasi, non si firma, scrive questo però, che sente il caldo ma si fa animale da fresco forestale. Ah, ok, grazie. E poi c'è questo di messaggio, rimedi contro tutti i tipi di bollore, doccia fredda a gogo, fa bene alla circolazione periferica e centrale, chissà pure al traffico in qualunque raccordo, perché chi sta fresco guida meglio tutto, persino in vacanza o a casa, dove in questo momento mi trovo, per scelta di ogni estate che fate. Ciao e grazie, non è firmato, peccato, firmateli sempre i vostri messaggi. Allora, oggi vi chiedo se il caldo vi dà alla testa e come lo contrastate. 348 075 80 60.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.

0: sopporta chi non lo tollera proprio. Sto parlando del caldo che aumenta significativamente il cortisolo, eh? E soprattutto cos'è che fa? Diciamo che rappresenta un forte stress termico per l'organismo intero. Allora vi chiedo intanto se avvertite questa sensazione di spegnimento mentale quando fa molto caldo e come lo contrastate. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Stefi, io odio il caldo, lo odio, non lo sopporto, odio sudare, non si respira mai, amo l'autunno, amo l'inverno, amo quando piove, quando fa freddo, quando nevica, quando tira vento, cioè sono proprio una cosa opposta da chi ama l'estate, il caldo forte. Come faccio a combatterlo? Mi salvo un pochetto perché in camera da letto ho l'aria condizionata, ma non la tengo sempre accesa, giustamente, però quando vado a casa ventilatore, aria condizionata, quando sto in macchina aria condizionata, però poi dopo uno quando va al lavoro o quando sta fuori, giustamente il caldo si soffre tantissimo. Io ripeto, amo l'autunno e amo l'inverno. Ciao ciao!

0: Descrizione di un attimo, tiro mancino, siete su Radio Subasio e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Si parlava del caldo, dell'afa che dà alla testa e vi ho chiesto se quando avvertite queste temperature così importanti subite una sorta di spegnimento mentale, no? E come lo contrastate il caldo. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
1: Ciao amici di Subasio, sono Francesca da Nepi. Io amo l'estate, i tramonti, tutta la convivialità che c'è d'estate. Le cene all'aperto, quindi sopporto il caldo, però quest'anno non riesco proprio a sopportarlo, c'è qualcosa che non va, forse troppa umidità, non lo so. Come lo contrasto? Aria condizionata accesa tutto il giorno in macchina mentre sono fuori al lavoro e in casa ventilatore, aria condizionata e bevande fresche non gelate e passa così giorno per giorno. Ciao, buona giornata a tutti e buon weekend!

0: Breaking News di TGCom 24, le 14 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Mattia Avenini. Esplosioni nel Kurdistan iracheno per un attacco iraniano vicino all'aeroporto di Erbil, dove si trova il consolato statunitense e dove vengono ospitate le truppe. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Israele nel frattempo prepara un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata. Via i nuovi dazi voluti da Trump, compresi tra il 10 e il 12,5%. Colpiscono oltre 60 paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'UE prende atto, la Cina protesta. In Gran Bretagna il nuovo governo Burnham minimizza. Per noi non cambia nulla. Ieri il governo ha approvato il DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Viene invertito l'onere della prova per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere verrà ora presunta. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Parlamento. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Terminerà alle 21 con una fascia di garanzia dalle 18 fino al termine della mobilitazione. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Sospeso l'83% dei cantieri aperti per limitare i disagi. Emergenza incendi in Francia, dove Macron è stato costretto ad attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Già oltre 23.000 sfollati nella Gironda, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari. Centinaia di persone in fuga via mare da Cap Ferret. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, non sarà lui il CT. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 3 km per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Attigliano e Orte in direzione Napoli. Sulla A7 incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Genova San Pier d'Arena e Ovest verso Milano, nel senso opposto per tratto chiuso, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A12. Un veicolo in avaria sulla A10 causa 2 km di incolonnamenti tra Genova Aeroporto e Pra in direzione Ventimiglia. Per un incidente sulla A14, 2 km di incolonnamenti tra San Benedetto del Tronto e Giulianova verso Taranto. Infine, sulla statale 16, Adriatica, traffico rallentato per lavori all'incrocio Santa Maria Maddalena in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: La
8: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€. Tanfisso 8,99€, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
0: Le 14 da 7 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo venerdì 24 luglio 2026, per voi c'è Alex Baroni, cambiare.

Anche Fragile di Elisa, siete su Radio Subasio e saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Buona estate, buon viaggio se siete in movimento, buono studio a chi invece sta preparando un esame magari per il mese di settembre, anche chi si sta rilassando. Alle 15 arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. Lo so che c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, allora pensateci su e tra poco ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla, perché potrete ascoltarla poi tra le 15 e le 16.

Grande Pino Daniele, 1995, ormai diventato un suo grande classico. Siete sulla De Subasio, bentrovati, buon pomeriggio, buona estate da Leonardo. Dai che arrivano poi 60 minuti a voi dedicati. Lo facciamo con il ritmo, ci avviciniamo, grazie a Fred e Palma, Anita e Mischilla.

0: le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se volete ascoltare proprio oggi la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, prenotatela attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60 e l'ascolterete tra le 15 e le 16.

Martin Garrix, stare il Simply Red 1991, questo è un grande classico e facciamo i complimenti a Roberto Bolle che entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, celebre marciapiede delle star di Los Angeles, quindi per lui scomoda, si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua carriera artistica, è una sorta di consacrazione, no? Che appunto lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood. Complimenti davvero. Siete su Subasio, 20 minuti alle 15, tra non molto l'informazione ultime dall'Italia e dal resto del mondo, la collection e poi, lo sapete vero, i 60 minuti a voi dedicati. C'è Morandi e Alessandra Moroso. Non

0: Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, in effetti.
3: Però sì. E no, ci sta, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

quanto ha ragione Luciano Ligabue, il meglio deve ancora venire. Alle 15 arriva infatti il jukebox che vi dà la possibilità di ascoltare la canzone che vi ronza in testa, quella che volete ascoltare oggi e che ha il potere di rendere speciale questa meravigliosa stagione. Se volete ascoltarla dovete però prenotarla attraverso un messaggio scritto vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Vi chiediamo le solite informazioni, ovvero di specificare il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci seguite. Se volete prenotarla attraverso l'app è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. I know

0: con te.
1: Francesco Renga, tornano le Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 15.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si riaccende la violenza in Cisgiordania, scontri tra coloni israeliani e residenti nei pressi del villaggio di Tel a sud-ovest di Nablus. 4 morti tra i palestinesi, 1 tra i coloni. L'esercito di Tel Aviv interviene e avvia un'ampia operazione antiterrorismo. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. Al via la nuova ondata di dazi voluta da Trump. Le tariffe con valori fissati tra il 10 e il 12,5% colpiscono oltre 60 paesi. L'accusa è di non aver contrastato il lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'Europa coinvolta si limita a prendere atto, protesta la Cina. Incidente mortale in Kenya, deceduta Sydney Serpetri, una turista italiana di 52 anni, era con il marito e il figlio, feriti in modo non grave a bordo di un'auto diretta a Malindi. La vettura ha avuto un frontale con un camion, morto anche l'autista. Polemiche dopo il via libera del governo al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, protesta l'Unione Camere penali, scardinati i principi dell'ordinamento. Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, parla di preoccupante passo indietro. Cresce il numero di sfollati per i devastanti incendi in Spagna e Francia. Dai villaggi attorno a Madrid evacuate quasi 20.000 persone, mentre tra Gironda e Land oltre 63.000 persone allontanate dalle case, anche via mare. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore catalano, dopo giorni di riflessione, ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo aver lasciato il City. Declinata dunque la proposta di Maldini, che ora punta su Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti.

0: su Zalando.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: E 15 da 2 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio a tutti. Da Leonardo inizia il jukebox di Radio Subasio, 348-075-80-60. Questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare adesso le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Maurizio di Napoli ha scelto la collection di oggi.

Iniziato da pochissimi secondi il jukebox di Radio Subasio. Dai che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste al 348 075 80 60. Questo è il contatto WhatsApp e quindi potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. E poi c'è l'app dove all'interno troviamo, anzi trovate, la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Maria Grazia, Sofia e Luisa che hanno scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, mi chiamo Asia, sono di Milano. Ti chiedo di ascoltare Iris di Biagio Antonacci per la mia mamma che tra qualche giorno è il suo compleanno. Grazie.

Iris, Biagio Antonacci, questa Jukebox. Dai che ricordo i contatti. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, la vostra estate, o magari quella che vi fa rivivere un momento particolare della vostra vita riascoltandola. E allora inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram. Saluto nel frattempo Omar che ci segue da Frosinone, e poi Michele di Torre Annunziata dice: vorrei semplicemente augurare buon viaggio a Bibo e la Mari e ascoltare questa canzone.

Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: da Subasa, Riada Renacci, vorrei ascoltare Acquario di Ultimo e dedicarlo alla mia ragazza.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù,

acquario di ultimo, e questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai, che avete ancora un sacco di tempo a disposizione per inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste scritte o vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Saluto Simona, anche ci segue dalla capitale, Roberto di Pistoia, poi Blessing da Roma, 10 anni. Vorrei salutare la mamma, anche il papà, mia sorella Fevi, con questa canzone dei Bastic Boys. Ciao.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Sebasio, siamo Tommaso e Filippo da Roma. Vogliamo ascoltare Saif con Tu mi piaci, la dedichiamo a mio padre Massimo. Ciao a tutti, grazie.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ciao, sono Bredallock da Roma, vorrei ascoltare Like a Prayer di Madonna, a sgrassare.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Back and Prayer di Madonna e questa è Jukebox di Radio Subasio. Dai che avete ancora un po' di tempo, se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti, richieste su WhatsApp o Telegram, in quel caso messaggi scritti o note vocali al 3480758060. Devo salutare Mirko che ci segue dalla meravigliosa Venezia e dice vorrei salutare anche la mia Bibi. E poi c'è il messaggio invece di Luisa, dice vorrei tanto salutare tutti i miei colleghi di lavoro. Dai, teniamo duro, mi raccomando. Ciao ragazzi. Un saluto anche a Sandra che ha scelto la prossima, ha inoltrato anche lei il suo messaggio su WhatsApp al 3480758060.

Allora, e questa jukebox di Subasio. Devo salutare un po' di amici, Giulia e Gwendalina, dalle Marche. Stiamo tornando dal mare, vorremmo anche noi una canzone nel jukebox di oggi. Ciao, buon rientro. E poi c'è il messaggio invece firmato da Federico, che ci segue dalla meravigliosa Firenze, e dice: buongiorno Radio Subasio, vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto questa. Complimenti per la scelta. Le Psychedelic Force, Even, questo è il jukebox.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Sono Maurizio da Valmontone, sono in vacanza a San Felice Circeo, come vecchi tempi. Voglio dedicarmi una canzone, Siamo solo noi, di Vasco Rossi. Grazie Subasio, io vi amo tantissimo e vi seguo da quando siete nati. Ciao.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

Siamo solo noi di Vasco e questo è il jukebox di Radio Subasio. Dai che siamo alle battute finali, eh. Se volete potete inoltrare velocissimamente i vostri saluti al 348 075 80 60. Nel frattempo, a proposito di saluti, c'è quello di Mirko di Napoli. Ciao Mirko, buon lavoro. E poi, se è possibile, vorrei salutare mio marito che vi sta ascoltando. Un saluto da Raffaella, certo, molto volentieri. E poi devo salutare anche Rebecca, che fa 15 anni, da parte del babbo, della mamma e della sorella Lavinia. Tanti auguri, e tanti auguri anche da parte nostra. Saluto anche Luca. Mi fate ascoltare, scrive, la canzone di Coldplay, Viva la Vida?

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta con l'Iran. Per il presidente lo scontro militare sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi. Intanto in Cisgiordania sale la tensione, scontri tra palestinesi e coloni, 5 le vittime, tra loro un ufficiale israeliano. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. In Ucraina sale a 10 morti e circa 100 feriti il bilancio del raid russo contro un campo di addestramento alle porte di Kiev. Non si fermano gli scambi di missili e droni. In Russia, nell'oblast di Kirov, 6 morti e 26 feriti in un attacco contro una fabbrica di ordigni. È polemica per il via libera del governo al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori. Protestano le camere penali che parlano di ordinamento scardinato. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. In Kenya una turista italiana è morta nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. La vittima, Sidney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave nell'incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, deceduto anche l'autista della vettura. Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie. Dalle 18 scatta la fascia di garanzia su strade e autostrade. Weekend da bollino rosso per il primo esodo estivo. 27 milioni veicoli in viaggio. Per ridurre i disagi, ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore declina dopo giorni di riflessione la proposta del direttore tecnico Maldini. Dopo aver lasciato il City, il catalano vuole un anno sabbatico. Gli azzurri ora puntano gli occhi su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa situazione su strade e autostrade lungo la A5, troviamo code a tratti tra Pont Saint-Martin e Vere in direzione Courmayeur. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Sulla A9 coda per un veicolo fermo tra lo svincolo Uboldo e la Laccio con la 8 in direzione Lainate. Sulla A16 c'è un veicolo fermo tra Grotta Minarda e Vallata. Una perdita di carico è invece segnalata sulla 1 tra San Vittore e Caglianello per chi è diretto verso Napoli. Ultima segnalazione dalla statale 100 in Puglia di Gioia del Colle, con un incidente all'incrocio stazione Palagiano, statale 7 Appia in direzione incrocio Mungivacca, statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.

0: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Vi aspettiamo!
10: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Il buon pomeriggio a tutti anche da parte di Gloria Gallo. Oggi fai tutto tu, Gloria.
15: Leonardo, Fabrizio, signori, allora lacciate le cinture perché tra pochissimo si gioca, mi raccomando, prontissimi. Prima però
14: un grande classico, Notti, c'è Claudio Baglioni.

0: di Claudio Baglioni 1981 collection delle 16 inizia l'ora ludica di Radio Subasio.
1: Forse più pomeriggi che notti, però va bene, sì, lo stesso.
0: Vabbè, di notte sai, di ispirazione notturna, no? È quella che.
1: Però noi stiamo vivendo un pomeriggio ludico insieme in cui, certo, si gioca questa volta con il posto misterioso, il luogo misterioso. Vediamo,
0: bellissimo,
1: qualche indizio.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Mm. Già spoiler di qualcosa, è un posto effettivamente paradisiaco. Stiamo parlando di una spiaggia.
0: Sì, certo.
1: È una spiaggia che si trova in una delle località balneari più famose della costa nord-orientale della Sardegna.
0: E si estende per ben 5 chilometri.
1: Infatti è una meta molto amata da chi cerca lunghe passeggiate sul bagnasciuga.
0: Esatto, e poi il nome, attenzione, deriva dalla sua particolare conformazione geografica.
1: Un'altra cosa che possiamo dire, anche se per la Sardegna vale davvero per tutte le spiagge forse, la sabbia è così chiara da sembrare neve, è bianchissima.
0: È vero, poi in Sardegna dove vai? Vai bene. Ospita stabilmente una numerosa colonia di fenicotteri rosa, aironi e cormorani.
1: Abbiamo detto tanto, abbiamo detto troppo forse, il numero però quello possiamo darvelo, certo. 348-075-8060.
0: E il più veloce, la più veloce che darà la soluzione verrà in onda con noi, farà un bel bagno in questo luogo meraviglioso.
1: C'è Dua Lipa adesso.

0: Storie brevi, e stiamo giocando invece al gioco del luogo misterioso.
1: Luogo misterioso. Sì, okay. Ci stiamo teletrasportando in qualche modo.
0: Io sono lì mentalmente.
1: Esatto, ci piacerebbe tanto essere
0: mamma
1: lì.
0: Mia,
1: penso
0: mamma
1: a tutti, mia. Anche chi si trova da quelle parti vorrebbe stare lì in questo momento.
0: Beh, qualcuno sta andando, qualcuno sta andando, qualcun altro invece è già lì, quindi magari non so, se volete partecipare attivamente al nostro gioco, fateci sentire anche il rumore dell'acqua, del mare, fateci sentire la salsedine sulla pelle.
1: Una cosa che però dovete farci sentire è ovviamente il nome giusto di questa spiaggia. Vi abbiamo dato qualche indizio, c'è qualcuno che ha provato a buttarsi.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Diego e probabilmente dovrebbe essere la Costa Smeralda.
1: Son Diego, ti spiego.
0: Caro Tieco.
1: Più o meno, dai.
0: Beh, più o meno, però dovresti dirci il nome esatto di questa spiaggia meravigliosa, 5 chilometri, e poi cos'altro abbiamo detto? Sabbia
1: abbiamo
0: finissima.
1: Detto che vicino c'è una laguna frequentata da fenicotteri,
0: sì,
1: che ha una sabbia bianchissima,
0: certo,
1: quasi color neve.
0: Mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. Sentiamo.
3: Ciao Gloria, ciao allenato.
0: Ciao!
1: Amore.
0: Lo salutiamo, che carino.
4: Ciao Subasio, la spiaggia si chiama Cala Golorizze.
1: Cala Golorizze è famosissima, ma non è quella.
0: No,
1: ce n'è un'altra,
0: no,
1: sempre lì in Sardegna.
0: Ce ne sono tante bellissime, ma questa nello specifico come si chiama? Lunga 5 chilometri? Dai.
1: Il paese che la ospita ha il nome di un santo.
0: Ecco.
1: Più di questo non possiamo dirvi altro.
0: Non possiamo. E allora le vostre risposte adesso?
1: Al 348 075 80 60.

0: La rondine di Mango, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi vi abbiamo chiesto di indovinare un luogo, beh, poetico anche se vogliamo, misterioso.
1: Paradisiaco, sì, in tutti i sensi.
0: Confermo.
1: È una spiaggia, vediamo chi c'è che ci ha portato la soluzione.
0: Andiamo a Milano dove non c'è la spiaggia ma c'è Carla, pronto?
1: Carla.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao Carla.
1: Buonasera. Buon pomeriggio.
2: Buonasera, certo.
1: Dai, va bene tutto.
0: Buon
1: va
0: tutto,
1: bene.
0: Buon tutto, buon tutto. Allora Carla, raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita?
2: Allora, io ho un negozio di parrucchiere a Milano.
0: Okay.
2: E niente, lavoro qua con questo caldo pazzesco, non si vede l'ora di andare al mare.
1: Infatti, a proposito di spiagge, tu di solito l'estate vai sempre in un posto fissa oppure cambi, fai change?
2: Ma cambiamo, ogni tanto
0: sì,
2: cambiamo, però questa spiaggia mi sembra di conoscerla perché ci sono stata per diversi anni.
0: Ah, recentemente anche?
2: Fino a un po' di anni fa, sì.
0: Ah, ok, ingressi contingentati, posto bellissimo. Come si chiama la spiaggia?
2: La Cinta.
0: Ma certo, la Cinta.
1: Di Sant'Odoro. Bravissima, risposta esatta. E quest'anno che cosa farai o che cosa hai fatto allora? Già prenotate le vacanze?
2: Quest'anno le ho prenotate, purtroppo non in Sardegna, vado ad Alba Adriatica, in Abruzzo.
1: Vabbè, mica male, oh.
0: Sono stato
1: in Adriatica. Italia si cade sempre bene, si cade sempre in piedi.
0: Dove vai, vai bene,
2: come
0: Carla.
2: No. Certo,
0: Quando metterai il cartello chiuso per ferie?
2: Guarda, dal 2 agosto lavoro fino al primo.
0: Dai, tieni duro, ci siamo quasi.
1: Dai, ci siamo quasi.
2: Certo.
1: Grazie per essere stata con noi. Ti chiediamo di intonare il jingle di Radio Subasio, quello che fa così. Radio
2: Subasio.
0: Grazie. Bravissima. Carla, buone ferie.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Francesco Gabbani con

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: 74 75 The Corners. Posso dire una cosa?
1: Dilla.
0: No, ci sono dei fenomeni che secondo me si celebrano da soli.
1: Che magari involontariamente certo, lo fanno.
0: Ma certo!
1: Perché non tutti i fenomeni sono persone che poi volontariamente vanno lì, fanno una cosa, sanno di star facendo la sbagliata, eccetera.
0: Poi subentra in alcuni casi specifici anche il lapsus
1: freudiano.
0: O come diceva mio amico, anche il lapis. Anche quello, volendo.
1: Eh sì, perché allora, stiamo celebrando effettivamente il fenomeno del giorno in questo momento, che è una giornalista che proprio oggi.
0: Che salutiamo,
1: amica, perché la capiamo poi. Sì, a volte può succedere, facendo noi la diretta, quando sei in diretta puoi dire delle robe.
0: È vero, confermo.
1: E va così. Ecco, lei proprio oggi in diretta, direttamente dalla chiesa di San Giorgio Martire all'Orco Rotondo in Puglia, mentre raccontava dei preparativi per il matrimonio di Gigi Donnarumma e della sua compagna, il portiere della nazionale, no?
0: Sì,
1: lo conosciamo tutti. Ecco, si è involontariamente resa protagonista di una gaffe e invece di dire si sta per celebrare tra qualche ora il matrimonio di, ha detto tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale Gigi Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: Ma vedi, Gloria, il motivo vero
1: dimmi un
0: è
1: po'.
0: Questo, secondo me.
1: Sì.
0: Cioè, lei ha un concetto del matrimonio un po' distorto, del tipo il matrimonio è una tomba dell'amore, allora dice vabbè si celebra il funerale
1: nella sua testa, giusto, questo è proprio lapsus freudiano in tutto e per tutto,
0: certo. Quindi facciamo gli auguri a Gigio e Alessia, il quale Gigio cosa avrà fatto se ha sentito magari questo annuncio da parte della giornalista?
1: No, mi verrebbe da dire che da parare le palle a grattarsele nella vita a volte è veramente un attimo.
0: Il passo è breve, il passo è brevissimo.

sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: il bandito e il campione Francesco De Gregori, correva l'anno 93. E allora, su Subasio, nel corso della prossima ora, quale tasto andiamo a toccare?
1: Leo, si parla di viaggi e sì, nello specifico bello, quelli che sono i comportamenti che più ci infastidiscono quando siamo in aereo, che vengono messi in atto dagli altri passeggeri.
0: Certo,
1: e
0: certo,
1: sono stati pubblicati addirittura proprio i 10 comportamenti più fastidiosi e più odiosi in una lista stilata, poi ne parliamo nella certo, prossima ora, però io voglio sapere da voi, come sempre in questi giorni qualcuno potrebbe pensare che io sia particolarmente polemica, visto che sto chiedendo tutte le cose no, odiose, vabbè, fastidiose, però ecco, voglio sapere da voi quali sono quelle cose che vi infastidiscono un po' quando siete in aereo, che magari il vicino fa, oppure il passeggero X fa. Quali sono? Altri 48 075 80 60.
0: Ci sono passeggeri incuranti della presenza altrui e se ne fregano di tutto e tutti. Run, One Republic.

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Ha dimenticato Gloria Gallo. L'ha dimenticata.
2: E vamos con la playa, va.
1: Io vado, ma torno domani.
2: Vabbè, io resto qui. Però è un piacere.
1: Breaking news di TGCom 24, le 17 da 30 secondi. A domani.
2: Ciao Leonardo Fabrizi.
3: Ciao.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump considera ormai lo scontro militare l'unica carta contro l'Iran, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto in Cisgiordania Israele prepara un'operazione su vasta scala dopo gli ultimi scontri tra residenti e coloni. All'ospedale di Nablus, blitz militare di Tel Aviv per arrestare alcuni palestinesi che hanno preso parte alla guerriglia. Dopo il via libera di Palazzo Chigi al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori, le camere penali attaccano. Ci sono elementi incostituzionali. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani tra i 14 e i 18 anni sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. Si chiamava Sydney Serpetri, la turista italiana di 52 anni morta in Kenya nello schianto tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave, e si stava spostando da Mombasa a Malindi, deceduto anche il conducente della vettura. Non si arrestano i devastanti incendi in Spagna e Francia. Alle porte di Madrid oltre 19.000 evacuati, i tre filoni del rogo si fondono in un'unica massa, sgomberati altri tre paesi. Sull'altro lato dei Pirenei sono oltre 63.000 gli sfollati tra Gironda e Land, si fugge anche via mare. 27 milioni di veicoli in viaggio previsti su strade e autostrade italiane nel weekend da Bollino Rosso, che coincide con il primo esodo estivo. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. La situazione oggi resa più grave anche dallo sciopero delle ferrovie in corso fino alle 21. Calcio: per la panchina della nazionale si fa sempre più concreto il nome di Andrea Pirlo. I vertici della FIGC decideranno nei prossimi giorni, dopo che nella notte Pep Guardiola ha dato forfè dopo un periodo di riflessione, e Maldini rivela: prima avevamo contattato anche Ancelotti. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'inizio della giornata di domani vedrà tempo in prevalenza soleggiato, anche se ci sarà la tendenza in mattinata ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest, con i primi rovesci o temporali, anche forti, in Valle d'Aosta.

0: sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, con un po' di nuvole in aumento sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo sull'estremo nord-ovest, sulle coste tirreniche della penisola e sul sud della Sicilia. Per lo più in aumento altrove, con punte vicine a 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
1: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

Michael Jackson con Bad dal 1987 su Radio Subasio in questo venerdì insieme. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, fino alle 21, sì, se non sbaglio, tutto giusto. Tutto pronto soprattutto per iniziare in questo periodo. Sono tantissimi quelli che stanno partendo per le vacanze o che sono appena rientrati, e se c'è una cosa che accomuna quasi tutti i viaggiatori è che almeno una volta hanno avuto accanto in aereo qualcuno capace di far perdere la pazienza. E allora voglio sentire proprio le vostre esperienze, voglio sapere qual è quel comportamento degli altri passeggeri che proprio non sopportate o non avete sopportato quando siete o siete stati in volo. 348 075 8060 è il numero per raggiungermi anche con dei messaggi vocali. Adesso subito Pinguini Tattici Nucleari.

0: fra tanti.
1: Scritta insieme al suo compagno Emanuele Loe, Giorgia con Io fra tanti su Radio Subasio. Allora, in questi giorni gli aeroporti sono pieni e tantissimi italiani stanno partendo per le vacanze, e allora voglio parlare con voi di una cosa che riguarda praticamente tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno preso un volo, un aereo, ovvero il galateo del volo. C'è Booking che ha chiesto agli italiani quali sono i comportamenti più insopportabili degli altri passeggeri quando si viaggia appunto in aereo, e alcuni sono grandi classici e sono sicura che coincideranno con le vostre risposte, però nella classifica ce ne sono alcuni davvero assurdi che volevo condividere con voi. Tipo, ci dà fastidio chi usa il filo interdentale durante il volo. C'è veramente qualcuno che lo fa? Oppure ci infastidisce chi cammina avanti e dietro nel corridoio solo per raggiungere l'obiettivo giornaliero di passi? Ditemi che tra di noi non c'è nessuno che fa veramente questa cosa. Oppure ci crea disturbo chi si fa la manicure limando, tagliando le unghie, però questa posso dire da donna, se ti si rompe un'unghia forse velocemente una limatina così rapida, va capita perché è fastidioso. E poi c'è addirittura chi approfitta del corridoio per fare stretching o yoga. Signori, non siamo in palestra, siamo su un volo. Allora al 348 075 80 60, voglio chiedere a voi: qual è quel comportamento che vi fa perdere la pazienza quando siete in aereo? Scrivetemelo e arricchiamo insieme questa classifica, così magari ci ascoltano e smettono di fare cose. Miley Cyrus nel frattempo con Secrets.

0: Radio Subasio. Beh, che fantastica storia della vita, è una cosa che a volte non diciamo quando ci troviamo su dei voli, e so che molti di voi sono rimasti traumatizzati dai vicini di sedile oppure dai passeggeri in generale, perché è vero che l'aereo è un posto dove si incontrano anche persone meravigliose, a me è capitato di fare degli incontri appunto magnifici, ma ci sono anche tante altre persone che mettono seriamente alla prova la nostra pazienza. E allora sto sentendo da voi quali sono i comportamenti che vi fanno sbottare di più, vediamo se coincidono con la classifica di Booking.
1: Sono Andrea e secondo me il comportamento più fastidioso in aereo è quando un passeggero ti ruba il posto e dice che è il suo.
0: Allora lì però fortunatamente ci sono le hostess che, controllando il numero del posto sul biglietto, possono rimettere tutto appunto al proprio posto in tutti i sensi, anche se a volte a me è capitato di mettermi proprio d'accordo con un altro passeggero.
2: Ciao carissimi, Valeria da Cisterna. Beh, guardate, penso che la cosa che proprio veramente mi urta i nervi, che riesce a farmi perdere la pazienza, è quello del sedile dietro di te che si punta sul tuo sedile, oppure che lo smuove di continuo, per cui tu ti trovi che ti sballottano nonostante sia seduto su una poltrona. Una cosa veramente odiosa.
0: Che poi già a volte ti sballottolano le turbolenze, ci mancavi solo te, c'è da dirgli. A me quello che dà fastidio in aereo, scrive qualcun altro, è quando le persone, dopo che è stato annunciato di spegnere i cellulari o di porli in modalità aereo, continuano indisturbate a fare le loro cose, mandare messaggi, fare telefonate. Ecco, quella è una cosa che mi fa veramente uscire di testa, dice Francesco da Roma. E allora 348 075 8060, ce ne sono di cose che fanno con il telefono o senza telefono le persone sui voli e che proprio ci infastidiscono. Vi chiedo di raccontarmele ancora, poi continuiamo a scoprire quelle ufficiali della classifica stilata da Booking. Nel frattempo però ascoltiamo Irama su Radio Subasio, questa è la sua Cabana.

0: top 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

La voce magica di Ashiran che torna su Radio Subasio con Thinking Out Loud. Allora, si sta parlando di viaggi, di quelli che sono i comportamenti che non ci piacciono per niente quando ci ritroviamo sull'aereo accanto a dei passeggeri magari maleducati, e c'è una ricerca di Booking che ha stilato proprio la classifica dei comportamenti più odiati soprattutto dagli italiani quando si viaggia in aereo, e tra quelli che fanno più discutere ce ne sono parecchi legati ai social. Sti social ci stanno distruggendo. C'è per esempio chi registra video o balletti per TikTok durante il volo, e questo non si dovrebbe fare. C'è chi invade lo spazio del vicino pur di fare una foto dal finestrino. E qui però dipende, se sei quello che non sta nel posto finestrino potresti dire vabbè, è un secondo, devo fare solo una foto. Se invece sei quello che sta nella parte finestrino ti verrebbe da dire vabbè, la prossima volta acquista il biglietto per il sedile posto finestrino. C'è chi guarda video, ascolta musica senza le cuffie, o chi persino riprende altri passeggeri facendoli finire sui social senza il loro consenso. Ecco, questa è roba da carcere quasi. No, a parte gli scherzi, c'è Betty da Terni che ne aggiunge un altro, dice c'è chi fa di peggio, chi si toglie le scarpe, specie quelle da ginnastica, sia in aereo che in treno. Beh, ti dico che sei perfettamente in linea con la ricerca di Booking, perché camminare scalzi in cabina è addirittura al secondo posto tra i comportamenti più odiati dagli italiani quando si vola. E allora continuate a scrivermi qual è il comportamento che vi fa perdere la pazienza in aereo. Fatelo al 348 075 80 60 e vediamo se le cose che scrivete coincidono con quelle di Booking. C'è Cesare Cremonini con Chimica.

0: grande festa quella che facciamo tutti i giorni su Radio Subasia, era Luca Carboni. Allora, chiudiamo la classifica di Booking con il comportamento che gli italiani mettono al primo posto tra i più insopportabili in aereo, ovvero portare a bordo cibi dall'odore troppo intenso, troppo forte, e quindi sopra i 10.000 metri quoti, sì, metri quoti, sopra i 10.000 metri di quota, volevo dire, certi profumi magari è meglio lasciarli a terra. Ma sto scoprendo quali sono le vostre di cose che non vi piacciono fatte dagli altri passeggeri o che vi infastidiscono, vi hanno infastidito durante un volo. Sentiamo.
1: Sono Antonella da Iesi.
0: Ciao.
1: Sull'aereo mi dà fastidio quando le persone sembra che vadano in gita scolastica, esagerano, alzano la voce, scherzano e ridono, soprattutto quando sono in gruppo.
0: Sì.
1: Senza età questa maleducazione. Ciao Radio Subasio, addio Subasio.
0: Lo fanno, poi se ti capita proprio la scolaresca lì è finita, meglio mettere i tappi.
2: Ciao Gloria, ciao Radio Subasio.
0: Ciao a te.
2: La cosa che sopporto di meno è quando odiano l'aria condizionata e spostano il bocchettone senza pensare che vicino ci sono io e quindi mi becco tutta l'aria condizionata. Ciao.
0: Lì è proprio mors tua vita mea.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Ho fatto febbraio un viaggio lunghissimo.
0: Febbraio viaggio
3: alle
0: lunghissimo.
3: Maldive.
0: Alle Maldive.
3: Dove ho avuto per tutta notte un signore coreano che ha tossito.
0: Bene.
3: E ci sta, ma senza mascherina. Al ritorno bambini che giocavano con PlayStation a tutto volume e la madre senza fare una piega.
0: Ecco.
3: E alla fine ho capito che per i viaggi lunghi bisogna portarsi i tappi.
0: Oh, lo vedi?
3: E se chiedi gentilmente di abbassare il volume, ti guardano anche male e fanno gli offesi.
0: Lo so.
3: Questo è il mondo. Buona serata, grazie per la vostra compagnia. Virginia da Milano.
0: Lo fanno, ve l'ho detto, meglio mettere i tappi direttamente. Comunque ne aggiungo io uno finale che non è stato detto fino adesso, però a me infastidisce quelli che fanno l'applauso all'atterraggio. Niente, non ce la faccio. C'è chi lo trova un gesto simpatico e chi come me vorrebbe solo scendere dall'aereo il più presto possibile in assoluto silenzio. Grazie comunque per tutti i vostri messaggi. Dobbiamo dire che ognuno ha la sua personale bestia nera, però una cosa è certa: con un po' di buon senso e un po' di rispetto per chi ci sta accanto, il viaggio sarebbe decisamente più piacevole per tutti.

0: attenzione, ecco le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio, meno di un minuto alle 18.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump, lo scontro militare con l'Iran sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi con Teheran, è quanto riporta il Wall Street Journal. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce: difenderemo i nostri interessi nello stretto di Hormuz, vittime in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni. Arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli USA a decine di paesi in tutto il mondo in vista delle scadenze delle tariffe generalizzate del 10% introdotte come misura provvisoria, provvedimenti che furono adottati da Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington, notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni, la turista italiana morta in un incidente in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi. La connazionale viaggiava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un camion, il marito e il figlio feriti in modo non grave, nell'incidente deceduto anche l'autista della vettura. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo, si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete, alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio: dopo il no di Pep Guardiola prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per traffico congestionato tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 provoca 2 km di incolonnamenti tra Dalmine e Bergamo verso Trieste. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, coda di 3 km sulla A7 tra Genova, San Pier d'Arena e il bivio per la A12 in direzione Milano. Per gli stessi lavori sulla A12, 6 km di incolonnamenti tra Genova Nervi e est verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Capodimonte e zona ospedaliera per un veicolo in avaria in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, prestare attenzione per un incendio all'altezza dell'incrocio San Nicola Nord. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Euro.
7: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con

0: Offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere flex and catch. Con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.

cresciuti. C'è anche Alfa con il filo rosso, siete su Radio Subasio nel venerdì insieme con me, Gloria Gallo. Già si parla delle prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i papabili protagonisti del Festival di Sanremo 2027. Ovviamente se volete al 348 075 80 60 potete già dirmi quali sono i vostri preferiti o quelli che vi piacerebbe vedere, quali sono le motivazioni. E, nel corso di quest'ora però vorrei parlare anche di una cosa che è certa, ovvero della nuova struttura delle serate e dell'introduzione della serata performance che è stata già ufficialmente comunicata da Stefano De Martino. Ne parliamo insieme, ovviamente, però la protagonista è sempre lei, la musica, anche con J-Ax. Ipi yayo, però anche no.

0: Sempre bello riascoltare la voce di Zucchero Sugar Fornaciari su Radio Subasio. Allora, Stefano De Martino ha iniziato ufficialmente la scelta dei brani per Sanremo 2027, lo so che è presto ma bisogna prepararsi prima, andrà in onda dal 16 al 20 febbraio 2027. Secondo le indiscrezioni, tra i possibili protagonisti potrebbero esserci, sono usciti nomi tipo Tiziano Ferro, Blanco, Mahmood, Elodie, Achille Lauro, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente al momento non c'è ancora nulla di ufficiale. Quello che invece è confermato è un po' il cambio di direzione del festival, cioè ci saranno meno categorie, più spettacolo e un'impronta sempre più internazionale. La novità più importante riguarda i giovani, ovvero dal 2027 non ci sarà più la categoria delle nuove proposte, perché il vincitore di Sanremo Giovani accederà direttamente alla gara dei big. E poi ci sarà una serata nuova dedicata all'Eurovision, cioè pensata come un grande show. Gli artisti faranno una performance incredibile con la propria canzone e con più spazio, diciamo, alle scenografie, alla coreografia, allo spettacolo visivo. Il vincitore della serata performance andrà all'Eurovision e poi ci sarà invece un altro vincitore, quello di Sanremo, che verrà decretato nella serata del sabato. Tantissime novità che ovviamente non vediamo l'ora di scoprire. L'abbiamo detto, lui è uno dei papabili, uno di quelli che insomma sta venendo nominato molte volte in questi giorni, perché ci piacerebbe tantissimo vederlo su quel palco. È Achille Lauro, lo sentiamo su Radio Subasio con Senza una stupida storia.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio su Basio.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Avete mai sentito parlare della spiaggia più affollata del mondo? Vi ci porto tra poco su Radio Subasio. Prima però, come sempre, spazio alla musica con

0: Direttamente dalla fine degli anni 90, Maria Blondie su Radio Subasio, il power pop che torna anche in questo venerdì, in cui vi porto e vi trasporto direttamente su una delle spiagge più affollate del mondo. Ecco, se pensate che quella che avete visto voi quest'estate o l'estate scorsa era troppo affollata, forse non avete mai visto una foto di Daymesha Beach in Cina, che è lunga appena 1,5 km, però può arrivare ad ospitare fino a 190.000 persone in un solo giorno, signori. Ovviamente dalle foto, quelle scattate dall'alto, sembra davvero di vedere una marea di formichine, in realtà sono persone. E durante la festa dei lavoratori, proprio lì cinese, la spiaggia era talmente piena che non si riusciva a vedere il colore, non si riusciva a distinguere il colore della sabbia. Ecco, un bel colpo d'occhio, è impressionante. Il motivo di tanto successo è che l'ingresso è gratuito e soprattutto è facilmente raggiungibile con la metropolitana. Queste dovrebbero essere cose che vanno ad aiutare la spiaggia, ma in realtà forse sotto qualche punto di vista la sfavoriscono, ecco. Comunque posso dire, se ti perdi tuo figlio lì, forse lo ritrovi più o meno una settimana dopo.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la giunta, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora in Medio Oriente l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'A2S, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi al traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'inizio della giornata di domani vedrà tempo in prevalenza soleggiato, anche se ci sarà la tendenza in mattinata ai primi annuvolamenti sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci o temporali, anche forti, in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige con un po' di nuvole in aumento sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo sull'estremo nord-ovest, sulle coste tirreniche della penisola e sul sud della Sicilia. Per lo più in aumento altrove, con punte vicine a 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ci sono canzoni e poi ci sono le collection. Ne ascoltiamo un'altra, un'apertura di una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Si torna indietro al 1983. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the

Due gruppi che si uniscono, voci diverse, Italia e Spagna, Jarabe de Palo con Imoda, questa è Radio Subasio, questo è il venerdì insieme, ci sono io con voi Gloria Gallo, tra poco sarà ora di cena, quindi magari questa storia arriva proprio nel momento meno adatto, però ve la devo raccontare. È diventato virale un video su una nave da crociera che vede una passeggera durante la cena prendere una forchetta e utilizzarla per grattarsi un piede e rimuovere dei calli o comunque un possibile problema alla pelle. Qualcuno vicino a lei le ha fatto un video, l'ha messo sui social, le immagini hanno scatenato migliaia di commenti indignati e la compagnia poi ha dovuto intervenire pubblicamente per dire: le forchette, signori, servono per il cibo, non per la cura dei piedi, nel caso mai qualcuno insomma non lo sapesse o non se ne fosse mai accorto. Niente, vabbè, volevo solo raccontarvi questa cosa, poi per il resto buon appetito a tutti, soprattutto e anche a chi stasera guarderà la propria forchetta con un po' più di sospetto. La musica su Radio Subasio, quella di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

purtroppo ho dimenticato Tiziano Ferro su Radio Subasio, che mi ha fatto molto sorridere qualche settimana fa durante una proposta di matrimonio in un suo concerto. Si è accorto appunto della proposta, l'ha fermata per un attimo e ha detto: vi sposate? Ah, allora non avete imparato niente da me, riferendosi alla fine della sua relazione con Victor Allen. L'abbiamo ascoltato su Radio Subasio, dove arrivano anche Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors. Questa è la loro Partenope. Alza il volume e goditela con noi.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma fatemi salutare Anarita e Sergio in viaggio dall'Umbria fino a Caponord. Oggi pomeriggio sul parcheggio di Caponord hanno riecheggiato le note di Radio Subasio, dove in questo momento ascoltiamo anche la nuova ed ultima di Baby K, Tuca Macarena.

0: concepite naturalmente e così unite da condividere anche la stessa placenta. È un evento rarissimo, ovviamente anche una gravidanza delicata e piena di sfide, che però insomma è finita con un parto cesareo andato benissimo alla 28esima settimana. Se ancora in questi giorni vi sentite un po' affaticati, non so, appesantiti o con la sensazione di avere troppe cose da gestire, beh, pensate a lei. Pensate a lei, signori. Storia di Subasio, dito nella piaga con Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

prospettiva di me, di Lauro Pausini, abbiamo guardato un po' dentro di noi, abbiamo fatto un po' di introspezione, adesso però guardiamo avanti, concentriamoci sul weekend che arriva, prendiamoci allora il momento, perché alcune notti, soprattutto il venerdì sera, ripeto, iniziano proprio così, con la voglia di ballare, di sorridere, di

0: conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: Questa la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio sulla A24 c'è un incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto per un veicolo in avaria verso il capoluogo, sulla A12 code a tratti tra Laccio Santo Stefano di Magra alla Spezia, Laccio A15 e Sarzana verso Rosignano. Nel Lazio sulla A12 code a tratti per traffico intenso da Torre in Pietra a Cerveteri Ladisfoli per chi è diretto verso la statale 1 via Aurelia. In Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico code tra Laccio 8 e la barriera di Gallarate Ovest verso la Laccio con la A26, la Genova Voltri, grave non atroce. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Sicilia lungo la statale 186 di Monreale, contratto chiuso per incendio all'altezza dell'incrocio Pioppo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active. Perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Diventare protagonisti di un momento tutto vostro, tutto dedicato su Radio Subasio, in cui scegliete anche tre canzoni che sono quelle che vi piacciono di più e noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Non è una follia, non è un sogno, non è un alibi, è quello che noi chiamiamo il 3 per te, ed è quel momento in cui puoi scegliere appunto tre canzoni, le più importanti della tua vita, e noi te le facciamo ascoltare. Per partecipare, diventare protagonista, come sta per fare la persona che sta per ascoltare le proprie proprio oggi su Radio Subasio, basta prenotarsi e farlo o attraverso una chiamata o attraverso un messaggio, oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio. La chiamata potete farla anche subito allo 075 80 60. Il messaggio

0: per perseguirci ovunque voi siate. Ma bando alle ciance, andiamo subito a scoprire chi è che ha scelto le sue oggi.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Antonio.
1: Città:
2: Canino, in provincia di Viterbo.
3: Amici, buonasera, siamo qui in questa splendida cornice a Canino, il paese dell'olio, dell'olio d'oliva, il paese di Luciano Bonaparte, il paese del Papa Paolo III, il paese di tante bellezze.
1: Età:
2: 69.
4: Che siamo, Eccoli.
1: Cosa fai nella vita?
2: Benzinaio, sto alle pompe di benzina.
5: Come è il sabato? Pieno? Sì.
6: Pieno.
5: È pieno, no?
6: 14 euro.
5: Aspetta, è pieno?
6: Pieno.
1: Segno zodiacale:
2: Toro.
1: Materasso morbido o rigido?
2: Morbido.
7: Buttati, che morbido.
1: Ballare o guardare chi balla?
2: Ballare, tango liscio, il tango liscio valzer, tutto.
8: Allo paese sono conosciuto come l'ore della balera che infiamma la sera.
1: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?
2: Capri.
1: Vodka o gin?
2: Facciamo vodka.
9: Fino al XVI secolo la vodka era considerata un medicinale.
1: Mare o deserto?
2: Mare.
1: Uscire o divano?
2: Uscire sempre.
1: Cosa ti piace della tua vita?
2: La bellezza delle giornate di sole.
10: Sì? Ascolta, allora mi servirebbe il sole lunedì, sì. Poi anche martedì, magari mercoledì anche, ma ti faccio sapere, ci conto?
11: Tranquillo, si può fare.
10: Oh, non è che dici si può fare, poi non si fa.
11: No, si fa, anzi, già fatto.
10: Bravo. E fai tutto alla luce del sole,
11: Sì, su questo non ci piove.
1: 3 persone che vuoi salutare?
2: I miei nipoti sono 4: Irene, Anita, Lorenzo, Mario.
1: Le 3 canzoni della tua vita:
2: Emma, Amami, Roberto Vecchione, Sogna, ragazzo, sogna. Loredana Bertè, sei bellissima.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: Antonio da Canino in provincia di Viterbo ad aver scelto le tre canzoni che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio per il suo 3 per te. Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna, prima ancora Emma con Amami e poi c'era anche Loredana Bertè con Sei bellissima. Tre canzoni tutte diverse tra loro che hanno raccontato però tanto dei gusti musicali di Antonio. È stato proprio lui a scegliere le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare oggi senza nessuna sosta su Radio Subasio, ma come lui, come ha fatto Antonio, tutti potete diventare protagonisti e scegliere le vostre tre canzoni della vita, quelle che vi piacciono di più, quelle che in questo momento vi piacerebbe ascoltare di più. Come fare per prenotarsi e partecipare ai prossimi appuntamenti che ci saranno ogni giorno e nei prossimi giorni? Molto semplice, con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60 oppure con un bel messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora non scuoce mai.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
17: E per un giro in scooter al tramonto?
16: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
16: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Riuscireste a rimanere impassibili mentre lavorate se un insetto vi salisse addosso? Tra poco vi racconto la storia di una professionista che ha dato una vera lezione di sangue freddo. Prima però c'è la nuova ed ultima di Cioffi, si intitola Carmela.
20: Lo sapevo, io lo sapevo.
5: Tuo marito è già sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Senza artisti questa canzone, eh? Passengers, Bono Vox, Luciano Pavarotti, per Miss Sarajevo, ascoltata nella serata insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Allora, quando si dice calma e sangue freddo, forse si intende proprio questo. Immaginate di essere in diretta televisiva, di essere un giornalista o una giornalista mentre raccontate una notizia e uno scarafaggio decide di farsi una passeggiata tra il vostro petto e il vostro collo. Ecco, ora immaginate che è successo veramente ad una reporter americana, Rachel Manitoff, che non ha fatto una piega, non si è mossa di lì, ha continuato il suo collegamento fino alla fine, ha aspettato che l'insetto se ne andasse e poi ha detto un comprensibilissimo ed elegantissimo «Oh mio Dio!». Ecco, il video è diventato virale, tutti la stanno applaudendo per la sua professionalità, ha anche detto che se n'era assolutamente accorta di avere questo insetto addosso, ma che ha preferito in quel momento dare la priorità alla diretta. Ma chiedo per un'amica, eh? Sono l'unica che avrebbe perso la dignità e forse anche il lavoro?

0: ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma. Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
1: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
2: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
1: È la verità. Ovviamente
2: diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è poi vabbè, è diventata una hit.
1: Sì, sì, in effetti.
2: Però sì. E no, ci sta, non proprio, non è che impazzisco.
1: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

successone che è diventato colonna sonora di intere generazioni a Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani, ascoltata su Radio Subasio. Ma cambiamo subito completamente scenario, restiamo sulle emozioni, però questa volta con sonorità più cupe, magnetiche, anche un po' irresistibili. Sul volume

0: Più copovoce.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
9: Collection delle 21, così inizia questo nostro cammino che ci condurrà fino a mezzanotte. Bentrovati da Roberta Reversi, ci aspetta Donna Fagen e la sua denuncia.

Questo è Mr. Donald Fagen, 1982, questo successo The Night Fly ci fa volare veramente, ci porta tra le stelle. Bentrovati, buon venerdì sera e soprattutto buon inizio weekend sia a chi sta ancora lavorando sia a chi è già in vacanza, beato lui, ma tanto ci vado anch'io. un pochino di ferie, diciamo, mi hanno già rigenerato, poi arriverà il grosso verso fine agosto, quando cominciano a spegnersi i grandi calori, che nel senso che insomma comincia a fare un po' più freschino, è tutto più calmo e più tranquillo per arrivare al mese di settembre. Ecco, mi piacciono quei giorni così, un po' così, tra il lusco e il brusco. Vabbè, a parte questo, stasera nuovamente insieme fino a mezzanotte e siamo con il consueto appuntamento che è il clou della nostra serata con Per un'ora d'amore, per cui dalle 22:30 voi sapete che potrete ascoltare tutte le canzoni che avete scelto con tutta l'anima, con tutto il cuore al 348 075 8060 di Radio Subasio o che avete prenotato attraverso l'app di Radio Subasio. E nel frattempo noi chiacchiereremo, prima di arrivare a Per un'ora d'amore, di qualcosa che comunque è sempre inerente al discorso sentimento, al discorso cuore, amore, relazione, eccetera eccetera. Stasera, sarò buona, vi dico già da adesso che parleremo di quando l'amicizia viene scambiata per qualcosa di più. Incominciate a fare mente locale su questo, scommetto che a qualcuno di voi, anzi più di uno, sarà capitato una cosa di questo genere. 348 075 8060, ne parliamo meglio fra poco, perché intanto arriva Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Ma che tutti che fa? Lei bravissima come sempre, Angelina Mango, adoriamo. E siamo arrivati alle 21:17, ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Di che parliamo questa sera? Io ve l'ho già detto, l'ho già detto. Allora, ve l'ho già detto ma non l'abbiamo approfondito, lo facciamo adesso. Quando l'amicizia viene scambiata per qualcosa di più, ai. Vi è mai capitato di vivere un'amicizia in cui col tempo avete scoperto che l'altra persona stava interpretando i segnali in modo completamente diverso? Ebbene, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social and Personal Relationships, nelle amicizie tra uomini e donne eterosessuali, gli uomini tendono a provare più attrazione per le proprie amiche rispetto a quanto le donne ne provino per i loro amici. Inoltre, tendono anche a sopravvalutare l'interesse romantico che le loro amiche provano nei loro confronti, mentre le donne fanno spesso l'opposto, sottostimano quello dei loro amici. Questo non significa che succede in ogni amicizia, per carità, ma che è stata la tendenza osservata nel campione analizzato composto esclusivamente da partecipanti eterosessuali. E a voi? È mai capitato di rendervi conto che voi e un vostro amico stavate vivendo la stessa amicizia in due modi completamente diversi? E che cosa avete fatto e come è andata a finire? L'amicizia è diventata amore oppure è finita anche l'amicizia? Che peccato, però sono cose insomma che molto delicate. 348 075 8060 per dirci la vostra opinione, il vostro pensiero o se avete avuto una storia di questo genere. Nel frattempo su Subasio The Fray con How to Save a Life.

c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: affossati questa sera, voi avete tempo per pensare, riflettere su quello di cui stiamo discutendo e darci la vostra opinione, la vostra risposta, raccontarci magari quello che è successo a voi. Stiamo parlando di amicizie che sono per qualcuno qualcos'altro, nel senso che l'amicizia può essere scambiata per qualcosa di più. Vi è mai capitato di rendervi conto che voi e un vostro amico stavate vivendo la stessa amicizia, ma in due modi completamente diversi? 348 075 80 60, sono curiosa di conoscere che cosa ci raccontate.
1: Sì, proprio così, purtroppo sono cose che capitano e quando capitano è brutta, soprattutto se l'altra persona non corrisponde. In questo caso ero io che non corrispondevo e l'amicizia purtroppo è finita, si è conclusa, perché dall'altra parte c'era troppo sentimento che non poteva superare, insomma, il fatto che invece da parte mia non c'era.
0: Grazie dunque a Claudia di Roma per questa sua testimonianza. Può succedere, come dicono i sociologi che hanno studiato questo fenomeno, succede spesso soprattutto agli uomini, che magari interpretano male alcuni segnali e pensano che sia amore quello che prova la propria amica, anziché pure semplice amicizia. Insomma, sembra che sia l'intuito degli uomini a fare cilecca, solo quello. Ci riferiamo solo a quello. In questo caso le donne invece in queste situazioni sembra che siano molto molto più scaltre. 348 075 80 60 per parlarci di un'amicizia che viene scambiata per qualcos'altro. Intanto Biagio Antonacci, You and Me.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro. E 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Unieuro.
3: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Toni Braxton con questa sua Break My Heart. Noi stiamo parlando questa sera dell'amicizia che da qualcuno dei due, da uno dei due, viene, può essere scambiata per qualcosa di diverso, perché magari interpreta male alcuni segnali. Allora quello che vi chiediamo è se è successo anche a voi e come vi siete comportati. 348 075 80 60.
1: Che bell'argomento, mi piace. Claudia da San Giuliano Terme. Io avevo un grandissimo amico, eravamo ma di un'amicizia così profonda, pura, genuina, senza filtri, senza limiti, nella più splendida purezza. Poi, non lo so, ci fecero notare, ci dissero che secondo, insomma, amici comuni esterni, la nostra non poteva essere solamente un'amicizia, doveva essere qualcosa di più. E vabbè, noi si volle provare, ma è stato talmente tanto un fiasco, talmente tanto brutto, ci siamo resi conto che stavamo rovinando un'amicizia meravigliosa per un qualcosa che ci stonava, e quindi siamo tornati a essere meravigliosi, unici, grandi amici che eravamo. Mi manca tanto Robertino Cipressino, e niente, li voglio tanto bene anche ora. E con questo approfitto per dire di non barattare mai un'amicizia con un potenziale amore, perché l'amicizia è una cosa veramente unica, una cosa a sé, che con l'amore spesso e volentieri non si fa nemmeno legare le scarpe.
0: Quindi secondo la nostra amica, che si è espressa in maniera molto molto appassionata e molto simpatica, l'amicizia può valere anche molto molto più di un amore. L'amore altrove, visto che stiamo parlando di questo grande sentimento, Francesco Renga, Alessandra Amoroso su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Belle speranze, lei Fiorella Mannoia, siamo già alle 21.56, l'abbiamo ascoltata davvero con piacere questo testo che parla di un amore. Dov'è? Potrebbe essere all'interno di un'amicizia che magari viene scambiata per qualcosa di più. È quello di cui stiamo parlando stasera. Vi è mai capitato di vivere un'amicizia in cui col tempo avete scoperto che l'altra persona stava interpretando i segnali in modo completamente diverso? Perché può succedere che nelle amicizie tra uomini e donne eterosessuali gli uomini tendano a provare più attrazione per le proprie amiche rispetto a quanto le donne ne provino per i loro amici. Questo ovviamente non significa che succeda in ogni amicizia, ma se vi dovesse essere successo, diteci, volete raccontare come è andata a finire questa cosa? È rimasta l'amicizia? L'amicizia se n'è andata? È arrivato un bel rapporto amoroso? Com'è andata? Insomma, 348 075 8060 o con un messaggio, con un vocale, ci piacerebbe che ci diciate la vostra, che ci diceste la vostra, magari c'è anche un'esperienza da raccontare, perché no?

0: Gisella, siamo arrivati su Subasio alle 21:59, minuti primi. Ancora una buona serata. Radio Subasio.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Negozio, acqua e sapone, oltre la convenienza.

finestra tra le stelle, c'è anche Annalisa stasera su Subasio e noi continuiamo a parlare di questo argomento, cioè del fatto che un'amicizia spesso può essere interpretata in maniera diversa ed essere scambiata per qualcosa d'altro, per qualcosa di più. A voi è mai capitato di rendervi conto che voi o un vostro amico o una vostra amica stavate vivendo la stessa amicizia ma in due modi completamente diversi? Che cosa avete fatto e poi che come è andata a finire? 348 075 80 60, ci risponde Rossella di Torino, che scrive: dopo una bella e sincera amicizia che ci ha permesso di conoscerci profondamente, abbiamo scoperto che tutto quello che avevamo in comune stava facendo nascere un amore, una passione. Beh, dopo meno di un anno eravamo marito e moglie. E questo è uno di quei casi in cui da una bella amicizia nasce un grande amore, perché non è detto che debba essere diciamo sempre il contrario e quindi c'è qualcuno che si deve allontanare perché qualcun altro ha capito male. Entrambi hanno capito la stessa cosa, si erano innamorati e quindi sono stati rose e fiori, più che altro sono stati confetti, e questo ci fa piacere. Quindi noi a questo punto abbiamo un quadro di questa situazione riguardo le amicizie? Direi di no, ognuna finisce a modo suo o prosegue a modo suo. Intanto quello che è certo, che è sicuro, chiamiamo lei, Noemi, con Glicine su Subasio.

Vasco Rossi con la sua Dormi, Dormi, e ovviamente noi siamo arrivati alle 22:19, quindi siamo 22:20 ormai, quindi siamo vicinissimi al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Voi sapete che dalle 22:30 fino a mezzanotte avete la possibilità di far esprimere il vostro cuore con una bella canzone, con una bella canzone che abbia un significato speciale per il vostro lui o la vostra lei, con una dedica, una nota d'amore. E poi potete anche farci conoscere la vostra storia più bella, quella più importante, se vi fa piacere. Quindi vi do i contatti, come sempre, 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. E poi avete a disposizione l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per, non so, stasera o magari per una delle prossime serate. Avete a disposizione anche l'indirizzo per inviare la vostra storia d'amore a redazione radiosubasio.it. Come sempre avete a disposizione noi di Radio Subasio, che vi diamo una mano anche a scegliere la canzone giusta se per caso avete qualche dubbio su quello che dovete dedicare. Per cui andate, se avete questa necessità, andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. Nel frattempo, lei, Carly Simon, As Time Goes By.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: E dunque ci siamo anche per questa sera 22:31 con il nostro per un'ora d'amore. Dico nostro perché anche se è tutto vostro, un po' è anche mio, nel senso che sono qui a interpretare i vostri sentimenti. Ogni volta che mi mandate un messaggio devo leggerlo io. A proposito, preferiamo un po' di più i vocali, perché attraverso i vocali siete voi ad esprimere le vostre emozioni e arrivano di più al cuore della persona che amate. E poi mi emoziono perché scegliete delle canzoni incredibili, con tanto significato, con tanto, insomma, c'è tanto amore, insomma, è quello che cercate, in quello che scegliete. E in questo nostro appuntamento, dicevo, le vostre canzoni, le vostre dediche, le vostre note d'amore e le storie più belle che decidete di condividere con noi. I numeri, anzi i contatti, sono il 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera, per una delle prossime serate, e per la vostra storia d'amore l'indirizzo redazione è radiosubasio.it. Poi se avete bisogno di un consiglio per la vostra canzone del cuore da dedicare, andate sul nostro sito e vedrete che nella playlist di Per un'ora d'amore di questa sera troverete la canzone che fa per voi. Intanto da Roberto di Milano per la sua Asia la canzone Pensieri e parole di Lucio Battisti, perché amore mio, ogni mio pensiero è sempre per te.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Le tue parole fanno male, così canta Cesare Cremonini stasera in Per un'ora d'amore. E intanto al 348 075 8060 Paolo di Milano per la sua Jessica. E sto cercando di chiamarti, sto cercando di trovarti ovunque tu sia, non dimenticarmi. I just call to say I love you, Stevie Wonder.

0: Lentamente i Rama su Subasio, 22:48, siamo pronti anche per la dedica di Alessandro di Rieti, che dedica per l'appunto alla sua ragazza Asia la canzone di Ultimo Romantica, dicendole: le parole di questa canzone non basteranno mai a spiegare quanto ti amo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Finché ti va a Tiro Mancino, anche loro in Per un'ora d'amore alle 22.55. Fra poco una delle vostre bellissime storie d'amore, una di quelle che amate raccontarci e amate condividere con noi, ma prima la dedica da Marisa di Firenze per il suo Piero. Sei il mio mare, anzi sei il mio oceano d'amore, e per lui Antonello Venditti, Alta Marea.

E con Antonello Venditti su Subasio, per Un'ora d'amore arriviamo alle 23 e quindi al momento dedicato ad una delle vostre storie d'amore, che possono essere anche lettere, che possono essere momenti particolari di questa storia d'amore straordinaria che state vivendo o che avete vissuto, momenti che vi sono rimasti impressi nel cuore. E la potete inviare all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma potete anche inviarla come messaggio, come vocale al 348 075 80 60. Stasera da Palermo ci scrive Tiziano, pensando alla sua Liliana. Che faremmo io e te se dovesse finire questo amore? Non riesco a immaginare una vita senza vederti o toccarti o ascoltare il suono della tua voce. Sarebbe come provare a vedere il vuoto che lasceresti nel mio cuore. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che saremmo stati insieme per tutta la vita, ma questa stessa vita a volte ci mette in situazioni difficili, anche per una coppia rodata come la nostra. Io farò tutto quello che posso per non perdere quello che abbiamo di più prezioso al mondo, e tu, rodata come la nostra. Io farò tutto quello che posso per non perdere quello che abbiamo di più prezioso al mondo.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
6: E per un'ora d'amore con Subasio, la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue. Ci sono le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre canzoni scelte con il cuore, qui in questo spazio dedicato solo ed esclusivamente ai vostri sentimenti. Ricordo che avete a disposizione tra i contatti 348 075 8060 e l'app di Radio Subasio.

Per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera e per una delle prossime serate. Intanto c'è Romina Di Iesi che scrive: vorrei dedicare queste parole dolcissime al mio grande amore Christian. Amore mio, averti incontrato in questo cammino è stato davvero meraviglioso. Spero di tenerti per mano per tutta la vita. Ti amo. Lady Gaga, I'll Never Love Again.

One More Try, George Michael. Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi, in Per un'ora d'amore anche da Vittorio Di Chieti per Enrica. Questa la sua dedica: nei tuoi occhi mi perdo ogni volta che ti guardo, e la canzone che ha voluto per lei, Il cielo in una stanza, di Gino Paoli.

0: Ancora una buona serata, buon venerdì sera da Roberta Reversi. Siete sempre in e con per un'ora d'amore. Le vostre dediche, le vostre note d'amore con i vostri messaggi, i vostri vocali, e poi ci sono le vostre storie bellissime che c'entrano nel cuore. Il prossimo è un vocale che ci arriva da Bologna. Lo ascoltiamo subito. 348 075 8060. Ricordate bene questo numero.
1: Sono Giulia e siamo qui in viaggio con mio marito e voglio dedicare a mio marito Nicola "Ti voglio bene" di Vasco Rossi. E la storia d'amore è la nostra storia d'amore di 30 anni, di un amore bellissimo e sempre nuovo.

0: Siamo un po' tutti cuori in tempesta, come canta Neck quando arriviamo a Per un'ora d'amore. 23:33 e al nostro 348-075-8060.
1: Mi chiamo Delia, chiamo da Roma e vorrei dedicare l'immenso De Negramaro al mio fidanzato Federico, detto anche l'uomo Aura. Ti amo tanto, amore, mi manchi.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

Siamo già alle 23:45, ci avviciniamo alla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo per una bella dedica da Giulia a suo marito Giuseppe per i loro 5 anni di matrimonio e ringraziarlo per la famiglia che hanno creato insieme. Ti amo come il primo giorno, gli scrive Giulia, e gli dedica anche All of Me di John Legend.

Amore contro Eros Ramazzotti e prosegue per un'ora d'amore con la dedica da Fabio di Bari a Nicla, scrive Fabio, che mi fa arrossire ancora quando mi guarda. Loro sono insieme da 22 anni e scrivono: il nostro amore, una sorprendente scommessa vinta. E si dedicano Sorprendimi degli Stadio.

Ed eccoci ormai in conclusione di Per un'ora d'amore, perlomeno per questa sera, perché poi ovviamente vi aspetto domani sempre a partire dalle 22:30. Siamo alle 23:57, la mezzanotte la raggiungiamo con Scrivimi di Nino Buonocore. Io stasera vi saluto con un pensiero di Alda Merini. Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Radio Subasio. Forse domani, forse no, ma prima o dopo.